di Paul Dukas avete ascoltato L'apprentis sorcier, l'apprendista stregone, scherzo sinfonico. Orchestre National de France, diretta da Georges Prêtre. Jean-Baptiste Lully. Tre danze dal Ballet des Nations, della Comédie-Ballet Les Bourgeois Gentilhommes. Prima rappresentazione, Chambord, 14 ottobre 1670. Sarabin et Sarabin espagnol, Chacun d'Arlequin. Orchestre, Les Talents Lyriques, diretta da Christophe Rousset.

0: di Jean-Baptiste Lully. Avete ascoltato? Tre danze dal Ballet des Nations della Comédie-Ballet Les Bourgeois Gentilhommes. Prima rappresentazione, Chambord, 14 ottobre 1670. Orchestre Les Talents Lyriques, diretta da Christophe Rousset.
1: Edvard Grieg, quattro pezzi lirici per pianoforte, dalla quinta serie Opera 54. Numero 3, Marcia dei Troll, in re minore, allegro moderato. Numero 4, Notturno, in do maggiore, andante più mosso. Dalla quarta serie, Opera 47. Numero 2, foglio d'album, in fa maggiore, allegro vivace e grazioso. Numero 1, Valse impromptu, in mi minore, allegro con moto. Pianista Hideo Arada.

Di Edvard Grieg avete ascoltato quattro pezzi lirici per pianoforte. Pianista Hideo Arada. Johann Pachelbel, canone in re maggiore, concerto Köln, diretto da Laurence Quilbet.

0: Di Johann Pachelbel avete ascoltato Canone in Re maggiore, concerto Köln, diretto da Laurence Equilbet.
1: Franz Liszt, Rapsodia ungherese numero 3 in Re maggiore per orchestra. Trascrizione dell'autore dall'originale per pianoforte in Re bemolle maggiore. Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

Di Franz Liszt avete ascoltato Rapsodia ungherese numero 3 in re maggiore per orchestra. Trascrizione dell'autore dall'originale per pianoforte in re bemolle maggiore. Israel Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta.

allegro, moderato, veloce, allegro, tempo primo, meno mosso, doppio movimento, variazioni sul trillo dell'inno The Gift to Be Simple, coda, moderato, orchestra Los Angeles Philharmonic diretta da Zubin Mehta.

di Aaron Copland avete ascoltato Appalachian Spring, suite per orchestra dal balletto. Orchestra Los Angeles Philharmonic, diretta da Zubin Mehta. Richard Strauss, Don Chisciotte, variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, opera 35. Introduzione, tema, Don Chisciotte, 10 variazioni. Battaglia contro i mulini a vento, battaglia contro il gregge di Montoni, dialogo tra il cavaliere e lo scudiero, battaglia contro il corteo di pellegrini, veglia notturna, Dulcinea, la cavalcata nell'aria, viaggio sulla barca incantata, contro i due maghi, sconfitta, epilogo, morte di Don Chisciotte. Misha Maisky, violoncello. Tabea Zimmermann, viola. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Zubin Mehta.

0: Di Richard Strauss avete ascoltato Don Chisciotte, variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, opera 35. Misha Maisky, violoncello. Tabea Zimmermann, viola. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Zubin Mehta.
1: Maurice Ravel, La Valse, poème choreographique per orchestra. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

Di Maurice Ravel avete ascoltato La Valse, poème choreographique per orchestra. New York Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Antonin Dvorak, Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio, allegro molto, largo, scherzo molto vivace, allegro con fuoco. Los Angeles Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

0: Di Antonin Dvořák avete ascoltato Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95 dal Nuovo Mondo. Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Zubin Mehta.
1: Frédéric Chopin. Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Mi minore, opera 11. Allegro maestoso, romanza, larghetto, rondò vivace. Pianista Lang Lang. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Zubin Mehta.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in Mi minore, opera 11. Pianista Lang Lang. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Zubin Mehta.
1: Max Bruch, Fantasia scozzese per violino e orchestra opera 46. Adagio cantabile, allegro adagio, andante sostenuto, finale allegro guerriero. Itzhak Perlman, violino, Judith Lieber, arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

0: Di Max Bruch abbiamo ascoltato Fantasia scozzese per violino e orchestra, opera 46. Itzhak Perlman violino, Judith Lieber arpa, Israel Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.
1: Antonin Dvorak, concerto in si minore per violoncello e orchestra, opera 104. Allegro, adagio ma non troppo. Finale, allegro moderato. Violoncellista, Misha Maisky. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Zubin Mehta.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Mesales des Domis D, alle l'ora del notiziar la din incomertes, 26 de mam, bun Domis D, aus Dütschkansch, kiascutais se. Idung atiran od lada i titui. De guna ega de spinat un hotel a Corvara, la curt de Cassation a refode la plura de naturista. Iba jungs po de segurazza, tl keder de la fin de ledema de pasca de ma ai carabiniers da Bornec intensifiquei controi. E de segurazza sun strada nun era judat nindunada a pera. Mulerc ince alert tl notiziar, nod lada plu avisa la mostra de la scora professionala pur l'artigianat artistica Urtijai. E la figura del componist nun vara spot la din live in che da Aldi attira do l'attualità. Imetun mancun nintranuda croverda l'alta badia. Ale il patrun che potò la decisione se tipite ega de spina ai gest o manco. Na decisione confermata dalla Curt de Cassation alla fin de una battaglia legale d'anterna turista in hotel a Corvara. Roman Clara ne sfis il cheder de la situazione.
2: Se mette sung masa ega da spina o no, e una decisione che ti spetta mal patron del hotel o del restaurant, che genu confermeda na sentenza della Curte de Cassation. Il hotel sa songra corvara da vanina battaglia legale contra na sciora della taglia, che da manà al restaurant ega da bare de ban. Lara è stata sura nöt del hotel por nedemat la sejunda d'invern 2019. La sciora ha comane ega da bare al restaurant. Il patron ha metu sung masama bozza sedega minerala a 7,5 euro l'una. Dona battaglia legale sen la Curte de Cassation confermé che la decisione ti spetta mal patron del hotel o del restaurant. La Cassation ha dit che il patron ha rispetto il contratto turistic e che ne deguna oblianza da mat sung masa ega da spina. L'avvocato del hotel Sassonger Silvio Bellardi ha spiegato ai media che da adore ega te bozza se sparagnon in ce risce possibili gli ha all'ega da spina. Per la soggiornanza la sciora paiendot 5.700 euro, mesa punzion, zanza boandas.
1: Kies dies de Pasca de ma ai carabiniers de la Rajun da Bornec intensifica i controi. Si des sung strada muince por cicro verde al consum de sostanzas. Il bilanz ne sfis Valentina Redolfi.
3: I carabinieres de Bornecchia smaurai controi per pesca da Miesor al Dut e l'Angela la strada sei joves da Mont. Tel corso di controi le veniu fa tra i denunzies a gente che videa contasse alcolemics sora i limici. 1,03 grammes al liter, 2,20 e 0,66. A ic gestat ritira la licenza de vider. A pede a questi controi a portà ad er fora una sanzione amministrativa a un giorno de 28 in contas alcolemic de 0,64 grammes al liter, encete che scaso con retire della licenza. Le venu fatte ence tre segnalazioni alla prefettura per possesso de hashish e marijuana ad ora personela. I controlli a tutti i motociclisti e automobilisti sui joves da Mont, la pattuglia le sa controllare 57 mesi, anter de chis 13 moti. I ha fatto 3 multe per violazioni de codes della strada.
1: E udì che i sumpra le sforze dell'ordine carabiniers adedant la patrona d'un grunz in calca le ste daudai dalla strada de Pustor Lungia a Fintl na tofla con la scritta Tirol. La tofla de sestor stada un prigo por la sicurezza stradala. La patrona del grunz fece in dere recurs.
2: In dött 430 euro des la patrona del grunz paie sun cal calinu metu sötretan i giuci olimpics na tofla con la scritta Tirol. Na tofla che daudai bun passan sulla strada della Val de Pustor tles vicinanzas di Fintl. I carabinieri ha fatto una straufunga, de che la tofla desistor strada un prigo possibile per la sicurezza stradala. La patruna ha infatti ricorso al tribunale della pescia por se nu. La tofla è circa 2 metri grana e 60 metri da incerata della strada. Per i scizzeri del Sud Tirol co-organizza due slash comenciadia a due mal Sud Tiroler Heimatbund. Ne si tratta nia di un prigo stradal, in cede che ne succede di un incidente. Alla do del comandante di scizzeri Christoph Schmidt, il più lere nazion di censura.
1: Il Sud Tirol e il Trentin Laura adumt la question della sicurezza sung laurt. Cascice l'assessoria Magdalena Amhof e suo collega da Trans Achille Spinelli ha fatto fora. Il traverte calda smendri il numero di incidenti sung laur. In cont de casa l'assessoria e l'assessor so scritt na cordanza. Ara prevaiga na collaborazione stranta da anda dut te champs che la prevenzione, il controllo e la sconanza della sanità sung il post de laur. Sung il programma Melinche indunadas in grup de la Urpurs baratefora savai specific e sviluppe plans de prevenzion. E da sicurezza, nia sun la urmo sun strada non era giuda apera, alle nutinin indunata de reflexion en cunt de incidanc sun strada. Margherita De Thomas nos dis de plus.
4: I danci che pertene alla provincia di Trento dal 2020 in Anta uzzafora 157 vittime per incidenti su strada, deschedir un morto vini d'audes dis, con cifre che le scris vignan. Perché che verda i danci della Unione Europeana, al do dell'ANSA, i morti su strada gli esmendrè del 3% e te la teglia del 4% del 2025. Te la cittedes la vittime se soraldute gente che va a pe col motore, con la roda, per il 70% dei casi. A pede che se si sonta il fenomeno di violenza sulla strada fatta di mancanza di creanza, del rispetto delle regole, del senso civico, della valuta della vita. L'impegno di Transdolomites per una mobilità sostenibile al vainante, ante riponci che la lia Veltrater in l'ence che il della sicurezza su strada. La prossima scomenziativa è parveduta in venerdì che ven 29 di me dalle SNEF della caserma di Studafic de Pera. Te questa bineda venne inviata i polins de comuni, i carabinieri, la polizia de stat, i volontadives della Kraus Kecina e Biencia, il soccorso da monte e tutta la istituzione che ha da fare con i trasporti.
1: I romagnoli sono strada, le prodi discriti scasta fin le demacavai sull'autostrada del Brennero e sulla strada statale a Purna. Manifestazione ambientalista annunziata pure in sabato ai 30 doma.
4: La seredda del Brenner in sabeda che ven per nazione delies ambientalistes lei do alle ver cruzie e alarm. La conseguenza le sarà pesocche, snia demo a giacche sulla strecca passa fuori al 10% dell'import-export commerciale italiano, ma ince per la mobilità turistica della regione e di tutto il nord della Teglia. Da mese le sunes alle sotto da sera l'autostrada e la strada le resterà seredes, con la previsione de gran caudes da sud de chi che non sa nia della sereda. Miles de camion bonamente richierde passar fuori al Brenner Zanzibia un vender e per la domenica con la orida del Zouf sarà gran traffic turistico in verso sud de chi che antardiva il viaggio per via della sereda e per i dis del ponte del 2 de giugno. Critiche al governo dall'Austria per aver autorizzato la manifestazione le sue ad aperta politica italiana. Il direttore dell'autoprenner Carlo Costa definisce la sereda al traffic den sabeda catastrofala.
1: In una d'altras noilas d'attualità, trecce raiuns dell'Europa vanno il chis dis registre temperature da record, con valurs che vain de norma registrat il mais de mese, nia de ma. Stefan Pescollorunas reporta.
5: A Balsange, et d'altras d'una cittes la taglia, d'andar dut del nord et del center, e il pur incognio de fora un livello de risca arance, a gauge ad l'orna de cialt, che il secondo livello più alto do da calcoce. Non si aspetta anche la temperatura cina 35 degrà e il consiglio di andare per la giornata tempata e di stare all'allergia alle ore più calde da Bartrup e di rinunciare a The Grange Forge. Pur domani mercoledì si aspetta il punto culminante di questa onda non normale di Cialt. Da Margugno raggiunge la Toscana e la Pianura Padana, desde l'ingegnere non registra la prima notte tropicale dell'anno, con temperature scongiurate sotto i 20 degrà. E da Cialt è l'incetto del nord dell'Europa. Tra Gran Bretagna e Francia vanno anche a registrare temperature sopra i 30 degrà. Per esempio a London 33,5 degrà. Temperature che nel mai ci hanno nuovi smusurati di questo mai domani al nord.
1: Con gli stecchi, loco rapporta Sarginia e Paurs da Giamunt e le famaies e famaies e belle Arginia. De gesset famaies e famaies ha me fodar studio il corso di specializzazione della scuola professionale a Salern a Farn. Pro questa formazione non va famaies e famaies e belle Arginia. De gesset famaies e famaies ha me fodar studio il corso di specializzazione della scuola professionale a Salern a Farn. Pro questa formazione non va ad entrare della San

0: appuntamento.
1: Le vaccinazioni sono fatte il mese di giugno in regione sanitaria di Burnec, Pursnu, Balzang e Marang. L'appuntamento potrà prenotare da domani, mercoledì, dal sotto, da domani in ante. La variola va fatta contro l'encefalita, malattia virale che può causare dalla morte della zaccia e che può prevenire con la vaccinazione. L'azienda sanitaria alza fuori che saranno open days di vaccinazione, che oggi posso presentare, ma si lascia scritte al numero di prenotazione unitar 100-100, con dan fuori il prefisso di Rayun, o di 0471 o 0472, 0473 o 0474. Le vaccinazioni sono fatte dai 3 di giugno all'ospedale di Pursnu, ai 4 di giugno a Cadaburnec, ai 5 di giugno a Balzang e ai 11 di giugno a Marang. Alla pomani fatta da persone di Magera e te.
0: E sei l'erc, alert il notiziario, ma visang ne de macina i 2 di giugno il daudait il circolo la mostra per la finlandescora la professionale per l'artigianato artistica urtigiai. Alexia Grossines reporta.
2: La jela occasione per mostrare al pubblico Clioni Laura Truppi Bang via Primang Spassei, la mostra della scuola professionale per l'artigianato artistico daudai in King Ai 2 di giugno del circolo Urtigiai. Ma tu ora i Laures Pluvier realizzate la scultura del lang, la decorazione pittorica, il design, l'applicazione di media nuove, proiettazione in modelle della mauta. Audion Patrick Senoner, coordinatore della materia pratica della professionale.
3: Una bella occasione di fine via o di fine via Zanglande Scuola con una bella mostra che dà sciali soddisfazione tanto a tutti i scolesi di poter mostrare anche al pubblico esterno ciò che ha fatto in Tanglan. Il è bello che proprio tutta la classe, lì dalla prima alla quinta, plus la specializzazione, e c'è un certo scolesi che può dare di ciò che vuole dire, ciò che possa raggiungere e ciò che sarà da ogni si laurea.
2: Un di maggiori lauree della mostra è la Sajons, o la che la con laurea la sezione di scultura, che si pla i reliefs, con la sezione di pittura, che è di punch, l'un laurea con Irania di fine della mostra, molta che ora dan la scuola. Presente per l'inaugurazione della mostra in stadifo, vance il direttore della cultura, intendanza ladina, André Comploi.
4: Ja, io sono andato impressionato dai lavori, la creatività, ma in combinazione con l'artigianato, che lei ci fece fuori la professionale d'ortigè, che combina due punti di forza, la dinge, l'art e l'artigianato. E dice che la parola artigianato dice bello è l'art l'ete. E che lei ha una scuola singolare, una scuola con queste materie non è da caffè, no.
2: E audio anche la direttora della professionale Maria Teresa Musno.
5: Olong mostre ci che savon da fe, nostra tecnica, solong ci sa presente anche la popolazione da via che la de Francia da entra la due scuole che noi son ne Germania tlera doch e per calli che c'era bellissima occasion per ne spe anche con nostra magna da. A mim sa for bel ci che scuole se boni da fe tang puk tamp, a già che i Laura che a trova una grandissima tecnica e che i se boni da se concentre e da fe che sta tang kurz tamp.
2: Da Ortrand a Iskule e si studiant scritita che stand la professionella tla classes della prima king alla quinta e pona ieri kurs de specializzazione con studiant stad long capro dalla Francia all'America. Tla inaugurazione la professionella unida a parletta na Pierla Rera e per calda defender Patrick Senoner.
3: Nostro artigianato non è un gruppo che laurea leit, un vecchio che gli è più tosto l'utile della nostra valeda e un po' a seggiori e un anche studenti della specializzazione vanno da doreit per un po' la quantità di scolesi magari più piccola di qualcun a seggiori e per quel restaurale di quel versi perla.
2: Argument Chris ora gestand per l'auch siebert la materie theorica skirt kals pratikas de scola ihr i insech und jet la mostra il trublaures ke thematisier i insech
3: als kumchamant lande scola chalons vor de kreora un thema zum kalke van pa laura dut lan la scola siebst la materie pratikas ke de kals theorikas i per kal uns dann der lauter un siebes kulturas kapituras ke mostra i scolessa da ciò col tema in sé, a poi interpretare, a federe, a ingrandire.
2: Da dai resta la mostra, la sala del circolo, la mostra d'arte su un piazza Sant'Antonio a Urtigiai, ma anche ai 2 di giugno, con orari di giaurida, dal lunedì in al venerdì, dalla 5 in alla 7 a sera. Da sala dai domani, anche saura pro d'angmasdì, dalla 10 in King alla 12.
0: E al mancia ci hanno avuto le previsioni del tempo sarà del dadante il tono in cui sarà in domis di singiuntil val ni ora dotal più porfa un più d'ambria. In domani mercoledì

0: Schiss, Formel Beledang mis de los Prümes Nirosagrüm, de Konsequenzel da Facund cung val Plöja e val Temporal. Al Romaninant cial din por la sajunge da Bampa d'antar 12 e 14 de grales minimas e d'antar 23 e 26 de grales maximas di pais la Ladinia. E dal notiziare cas beledut Karl Pfeiffer ma den amang e accompagni pro la tecnica, pro il microfon ves saluda Jasmin Ferdig cung laudanza d'un bel domis de.
1: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
2: Un bel bon domis de venus a questa cardora ladina dedicata in che a un personaggio de Gardana, al Matteo Skrepac e baiunga con al de Composition, il peval Komponist, Musizist, Meister de Musica e cotang la pro e sun curiosa nam la cecolempic più con cash professionist por cal bainu un bel bundomis de Matteo Skrepac.
3: Bundomis di aduc.
2: Tu tes compositur, dalla va in patuli grazia.
3: Una bella domanda, iei tang già la creatività, de fecec cl d'armonia. I bel da pitl cang sonoi a cesa cul pitl a pianola de misor e foren sci può sonne qualche monia, un po' improvvisando. E poi una sama che l'improvvisè è pure bella una forma creativa di inventare, e poi la composizione è poi una scrissù qualche inventare. E qualche mi sa va for bella anche con la posaune, sonne sci qualche monia, ma che l'ho mai scrissù, ma poi da noi posso cominciare a scrissù qualche me inventare, e qualche processo creativo mi sa va for tan bella, di inventare cecchi d'armonia.
2: Co succede per un processo creativo che pompa l'immagine? Tu canti una melodia in ciò che c'è, o tu canti da dalt e poi la scrist? Co funziona era pa?
3: Da me dipende. Da trai feci vel accorde e poi mi savo a casa una bella sequenza di accordi e poi una rua sarà proprio vestita una melodia, un bass, o si comincia da una linea del bass e poi una rua al resto e poi da trai succede lungo che mi rua tutto mette il ciò sotto la doccia. No, mi ruo una melodia o c'è che buona il dipende anche da ciò che mi fece al momento ispirare, che può vestire la natura, può vestire un bel film, può vestire anche un'etnia che ruo me in scila, che è molto differente, che può essere un'etnia di che vengono qua di, dal momento.
2: Quando c'è un'inciaria, per esempio, no? Qualcuno viene da te e dice, Matteo, se dovresti una bella melodia, pur casta ma sam tu, no? Un'inciaria. Dalla tolspa c'è un po' l'ispirazione per soddisfare questa persona che sta mano, che la urda te.
3: E lo domandi, fuori avvisa, c'è il tema della composizione. Oder che domandi un po' le emozioni di qualche mi dà l'incarico, c'è emozione vuosa o c'è per te il messaggio principale. E poi a quel messaggio, quella emozione, quella storia, infatti c'è chi do via, quella è poi, diciamo, la fonte della mia ispirazione.
2: Ci va un po' di l'ispirazione, ti hai l'idea, ti sai come tu rismat questa idea sul papiro, nella musica, ci succede un po' di l'ora, tu con strumenti, scrivi per te a mano le note, hai un programma digitale.
3: Und lauter Schrijong im Dutz zum Papier, dann das Klavier, no, mit dem Bleistift und Ecco, und lauter. Oder mit der Tinta, mit dem Inchiostro, mit den Tums de Mozart oder Beethoven. No, das ist dann quasi ein Programm zum Computer. No, wenn du fasst zum Computer, irgendwie la Composition. Hier irgendwie eine bisschen Pianola und la Xoni im Burg. E poi scrivi su, veramente sul computer, da del programma apposta per compositori. Il bello è che posso sul programma fare, scutte su quel che ti componiert, no? Und lauter muss ich dort schon immaginieren. Ich sage, dass du scrivi su, ich posso scutte su. Ich posso dire, non ponia, po muzzi no, oder schila. Ich komod, die kisch programms der Computer. Man ausch gejong zum PC.
2: Na sauri danza, n'evoluzion de kasch vers, champansa zurück al genie ke Mozart, no? Xasch kute na massa in tira, masch kute, un gagnade, e giu a casa, e lam tu da son papier, no? Tu che sai che lo di avai una buona radla, che la dorst poi inci da sonne la posauna, che to strumant, te sai che lo di scri musica, interpretare per te una te qualità, una te facoltà, che Mozart ha.
3: Così danzi tutta un'altra liga, che compositori, che tu dici Beethoven, Mozart, Bach, Kein vor Tagen der Grand Genies, nie mehr handwerklich, man angeht und konnte die Kreativität, die Inspiration, kann ich wirklich vom Gott gegeben, die Leute haben einen ganzen Tag, da kann ich auch nicht, und in einer Liga, ich mir fähig so eins, die schon plus ich komme a komponieren, plus man kann die Kont Tagen der Grand Genie kann ich vor. Ich darf mir vor, die dann können, die Grand Genie, no? Ich kann ich einfach, nie da kann ich gar nicht, weil es war da, da schrieb Musik, ich nie mehr eben ein Handwerk, da kann ich eine Melodie mit ich passen für die Vidula, für die Boe, für die Chantarin, da fehlt ein Arrangement, ein Grand Kunstwerk, ich kann das für mich.
2: Hast du einen Kompositor del temps passé oder des neuen temps, der für dich Inspiration ist, aber wow, da kann ich auch imparare?
3: Das ist eine bella Frage, da mir ein paar Deutsch, das ist ein bisschen klischee, aber ein Kompositor hat die Couleur oder l'actuelle, die Musik kann sagen, ah, das ist Mozart, das ist Beethoven, das ist Mahler. Genau diese Partikuläre, so die Tante kann ich komponieren, aber das ist, man hat einen Schlussakkord, per esempio, Koch Bruckner, no? Aber vedi a to la partitura di Bruckner, i celico apa elma tuju la strumentazione a ciò che ora genau gscolor, no? I con quellum peripon a componire un samba e i ben compositori preferiti, no? I quelli senza altro Gustav Mahler o mo più vedi Beethoven, Handel, ma sa da Stramp bel Tchaikovsky i di giung compositor non Zeit genosse i primi John Williams che rua dalla musica da film, ma el quel di giung la grand i grand musicisti di dan quei disc John Williams che fos nascu dan deutschen Tani per fos la medema liga da kisch grand Mozart, Beethoven. I prekel lange la compositions de John Williams o John Adams, ke jenga, un compositor contemporaneo, kisch me sa dar bia ea.
2: Mateus Corruis pa te adevante un compositor, un componist de musica, ca li pa to percurs, nici de studie forse mo inge, si ta pa condut por mezza la ligrazza da scri musica.
3: Kaji roa da sauls il temp, Kakti kan gar in schirati mi prima traviolette composition calrate oi fa con un do jani o la che impossona sul clavire pona i lo oi monia scrisu ma loi di jon componiert a memoria il fori no suna i poi lo mai rendu cont come sa belka si poi comincia po kan che sonat quintet och di jai brass quintet i lo forma Jonas Pitscheider un gran compagni che per troppi bel morti calmo ha dit Matteo scrinia da na fanfare bruch die Jaibras. Ich kann per die mi prima vera composition scritta sul papier la uch die Jaibras fanfare. I lo il posch comincia, i aduci di savoir bel, i po kann vor la anerkennung, ma i do da motivazione di, ok, po tang zumpf song nie, po si man proe a fein an, i po ne me fung para, un po da autodidata, i po ne irrez la musiges da manda, da scri marcia son schila, i po galing diventa pets plu lunch, i po na euch comincia a m'interesse for plu i plu per scri per orchestra. A jac la orchestra sinfonica, ma sa a mi il complex de strumenti plu bel da scri da duci complexi che da i per quel king an quel plu jung scri i per orchestra
2: Pompa pari de lel scri musica un più che scri na storia con un grande personaggio un grande protagonist un canaus un più presenta un che ma sul sud funz
3: suans ban i da triangnia il suans dal dich fach hast druck hier programmmusik o la clie do via na storia per esempio di Moldau de Bedrich Smetana no che la do via genau la storia le fonti la quelle in schila po angel vestra na composizione eben genau a visa con na storia do via ma il po angel vestra na composizione a strata ca do una storia do via quan che viv per sen stas
2: Dann die Anfang schon scri na chanti sind lehrt der Bandel tang lunge carita tang arrangiada carita in complessa caremo tant de temp mattes pat a disposizione pur scri in opera
3: Kaji anga na domanda che me fesch un grumong de gent i po digi for segna da spunder a jacke il po vester da me non sei pa nie co fesch altri componist da me len schiller che ihr lied dies ulak Song dutel doms de aschri musica, il roa dum povester trei batudes. Ganz büg. I pana jautri disu lag schri jiju, vagung manutsch. Il depend de l'inspiration. J'ai alguna na question y a inventé seca y l'autre y a le mettre juste un papier. Che y a na melodia cliché, praktisch bel komponiert. Bon, muss ich sagen, fait l'arrangement. Y souvent, y a l'arrangement plus aufwendig que no l'inventé la melodia. Parce que depend de quoi clier que sonia bon de responder. Tanjout kadroi. Y a semé que quand j'ai na ancheria, il vendit à y prime de stem, muss de joue la notes. Bon, muss ich de joue la notes. Bon, muss ich chale, quoi, son bon de fin en kina ilo.
2: Et tout fait, sin arrangement, son touch bel scritch, forsta d'atre compositurs, ci sort la ure pacal, te sa pacal inche bel.
3: Sì, quelli più cauti sono un artigianato, no, un handwerk. Ma anche un grumone da specie creativo, già che l'arrangiamento dipende fuori, eben qualche editante che suona per la melodia, che fa per la begleitung, fa per una contromelodia, sì o no, un po' di materiale forse di personale in arrangiamento. E perché anche gli arrangiamenti mi sono ganz bien da fare. Perché la composizione e gli arrangiamenti tramo due robe sono un po' ausgeglichen, per me sabel a fare tramo due.
2: Ci sentimenti di Vaniel Paté quando ti rovè da scrivi musica e ti postiamo firme Matteo Skrepac, compositore. Qual è il sentimento di Vani?
3: A dire la verità, quando io fini, posso essere più contento che io fina, ma il momento più emozionale per me è quando è il primo che sta notte suonando dall'orchestra o dalla musica. Quando il primo è poi l'uomo va fuori la pelle di Giallina, quello è il momento più emozionale. Il non è per il mio nome, ma veramente audì che tu hai fuori il cuore, il cuore e che vengono per suonare. Quello è il momento più bello.
2: E a te un grumo per il dì tue composizioni, tue arrangiamenti alla fine di gennaio, dando più in occasione dell'event On Fire, la manifestazione delle esaurite delle Olimpiadi d'inverno 2026 in Lotte Sud Tirol, per questa occasione che è un grandissimo spettacolo ha scritto e arrangiato con tanto touch. Ci paste che la ur per te ci tappa in c'è, che si confronta, che è un momento creativo.
3: Il fuori per me è una grandissima grazia che lei mi ha mandato a fare, già che fa un gran lavoro, fa veramente una gran show. E il fuori per me è una gran possibilità di mi mostrare, già che ho avuto un grumone di gente, che se vuoi ancora, perché per me è una grande sfida del fare ma veramente fai anche nervoso, diciamo, ma a Deju, e plus che io non sono da Dutch Profis, da l'orchestra Sud Tirol Filarmonica, Dutch Musikri, diciamo, il mio Musikri Sud Tirol, che è lungo ma non l'orchestra, sono geschmont, che sono anche, e canto il profi, che li mettono il profi, no? E che sappa ben, ci pazze che va ben, no? E per me, eben, la maggiore allegrezza fa una dalla prima prova, quando chi è musica riunita da me e ha detto bravo, c'è bella musica che ti scrivi, il fai funzionare bene, per fare i complimenti per il handwerk, la creatività, e il complimento dal professionista che li può la maggiore anerkennung. E la buttata sangue, sono tan contento dal Verein Achton che mi ha dato questa possibilità.
2: Un paio di professionisti, un paio di dilettanti, tu sei dirigente per la musica, no? E lo conosci, e l'inch professionisti, un altro, e persone che hanno grazie con la musica, da giù con la musica, e sono spa. Tu sei dirigente a 12 Magrein per la musica, da 12 Magrein, ci conduci pa a Visa per questa musica e ci conduci pa per la baccata.
3: Io ho cominciato la mia carriera da dirigente della musica da Chastel. Poi a Chastel 6 anni e poi da 6 anni ho mudato a 12 Malgrain. E la Jubel sang, che è una buonissima musica, ganz persone dalla Bonk, ma dazu tang bel, qualcuno bel danta a Chastel. E laurei con amatore, che dice la parola ama. Ei, adai ti sa einfach bel a sonne. Ei, maggiore aperta tutto un altro lauch. E poi, quando da sera a fare la prova di musica, quando ho fatto la musica, che non sono in Tirol o lungo, e la reconciente che ti sa einfach bella fare musica e il bellissimo. A già che poi, io sa man nia tutto fuori perfetto, e ma quello è un fatto. C'è la grazia e la passione, e quello è per me fuori più importante a fare musica. La perfezione è anche importante, ma la roba al secondo posto. E che io, con questa musica, e poi già ti anche la grazia, e poi io nemmeno non ti geben le energie. E che è bellissimo.
2: E troppa passione, Matteo, sta ordinando con tutte le attività, da compositore, arrangiatore, musicista, maestro, ecco tutto ciò che hanno fatto con la musica e tu le grazie.
3: Ne, de gra.
2: E sono verso la fine di questo programma di Lancia Mugnada Matteo Skrepac e io vi ricordo che la radio la ding in do dal ding schnitt con le nuove di trai le saman ince con i programmi di cultura. Da Sara Frenner c'è molto più bello di me e io saldi ben tosh sono le onas di rai la digna.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle la sette da Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Benvenuti e benvenuti al notiziario del 7. La riforma del Statuto d'autonomia è senz'altro positiva. A più le province autonome recuperano competenze che giudice per due anni in passato. Ma resta l'occhio per ciò che hanno in fatto con la rappresentanza di Ladins di gremiums provinciali e comunali, dando tutte le giunte. Al giung il pubblicista David Larschneider.
3: L'unità è che i Ladins possa vestra rappresentata giunta provinciale, che è il forbeldante dal 2001, e possa vestra rappresentata una giunta comunale che è in punto di dora della Valle di Ladines. I casi mi ha di buon e di drat, ma il problema è il pudai. Un conto è la regione non è non pudai, la regione è messai. E noi pudon gitta giunta provinciale regionale. Ci n'è per la differenza tra pudai e messai. La differenza è che a Pudai dipende da ciò che è. In questo caso, che sono del rione di tre Rujnedes, dipendono da noi Scocladins, dalla gruppa di Rujneda Tudescia italiana e dipendono dal sistema partitico.
1: In questo Larschneider, in che per cercare di fare con la parte finanziaria, merita si Ladins più considerazione. L'occhio del punto di udito di Ladins e la lado di Larschneider in che le competenze sono la scuola e il turismo. De più, in questa tematica sarà il daudai in schnitte di trail. E mod un argomento, i carabinieri del raion da Borneca aumentano i controlli trattando i disti feste in Cerpasca di Ma. In tutte le forze dell'ordine fatte tre denunzie a persone che giocano l'auto con valore di alcol del sangue sul limite concedu. A giudice tre avvisa due stelle tutta la patente. Più presente le forze dell'ordine mostre che gli stanno dott sulle strade di giusto a Mund. I carabinieri sta Corvara controlla 57 mesi d'antar chi strade e motors. In tutte le fatte tre multe per violazione al codice della strada. Do la copada della la ursa che get un del Trentin ne ciaffa le lias di protezione di tirs di gönna retuda del dan. Questa decisione è tutta dal Consiglio di Stato con la motivazione la sconanza e la vita della persona a precedenza. Il presidente del Trentin, Maurizio Fugatti, vega questa decisione di buon edel. Le scatter lias di sconanza di tirs ha da manè indennità del dan di 600.000 euro. E io giun plata su l'autostrada del Brenner e il preodung fin l'edema critic, in cede che le nuove annunzie porre in sabeda una manifestazione ambientalista del Tirol. I responsabili dell'autostrada della A22 prevega conseguenze posoces, in cede che al passa per la A22 una gran parte dell'import-export del commercio italiano, ma in cede la mobilità turistica. Da mese les unas cina les otte da Sara romagnera l'autostrada e les strades vicines Saradas, con previsioni di gran codas. Mille sti camions in cel traffic turistic se spostar abbonamentar ai distil vendres e la domania. E mudo un argomento, l'azienda sanitaria mattindo agina campagna di vaccinazioni contro le zaccias, mo arava de bojain dato un appuntamento. Al giung, Stefan Pescolderun.
4: Le vaccinazioni sono fatte il mese di giugno e raggiungono sanitari di Burnec, per Snuba, Zang e Marang. L'appuntamento potrà prenotare da domani, mercoledì, dal Zot, da domani in ant. La variola va fatta contro l'encefalita, malattia virale, che può causare dalla morte di una zaccia e che può prevenire con una vaccinazione. L'azienda sanitaria alza fora che saranno open days di vaccinazione, che oggi posso presentare, ma non si lascia iscritte al numero di prenotazione unitaria CHANT-CHANT, con dan fora il prefisso di Raiun, o di 0471 o 0472, 0473 o 0474. Le vaccinazioni sono fatte dai 3 di giugno all'ospedale per Snu, ai 4 di giugno a Cadaburnec, ai 5 di giugno a Balzan e ai 11 di giugno a Amarang. Alla pomani fatta da persone di Magera e te.
1: E giugno, con le previsioni del tempo, ti dote la ladigna e il stenco che tempo di stecco con temperature sura i valori mesans. Rovanga San Martino de Torin c'è prascia 30 di gra. In domani sono le blaschen più la pressione alta e le masse d'aria vanno più instabili. Con sorradel se formel belle damis e le promesne ora sa grum. Domis se passel val pluie se temporai da nord-west, alle indo d'arcialt. In Gjöbja il da sorare con valgönnes nioras a grumdomiste, al nevain de gönnes precipitazions. La programmazione ladina va in ancora coppa dal caffè. Da buona sera c'è modi c'è canci con i programmi dei Rai Ladinia.

Buonasera e by news da Franz Waschler alla tecnica e da Alessandro da Punta alla regia radio per la sesta parte di Ujep da Oyes, versione integrale del teatro musicale che ci porta Dante dal V alla fine del 2022 a Oyes de Badia. È una produzione della musica de Badia e servisce ai giovani della Valbadia, con le musiche scritte dal componista ampezzan Antonio Rossi, suonate dalla musica de Badia sotto la direzione di Friedel Pescoller. Il testo originale è scritto da Carlo Suani e spoggiovene sotto la regia di Valentina Kastlunger e Bernadetta Nagler. Masterizzazione audio di Benedict Valentin. A Oyes è il santuario di missionari de Steil, con la chiesa de e la Gligia dedicata a Ujep Frenademetz. Nasciù l'an 1852, nu consacré pro a Porsnu e spoggiù missionari de Steil, senza mai prendere la chiesa della Cina, o la che è morta nel 1908. Pater Ujep Frenademetz è nu declare sant l'ottobre del 2003 da Papa Gian Paolo II. Il teatro musicale conta la vita del signor Ujep Frenademetz. Al dis la sesta e penultima parte dal 13 de Mertes muince la mediateca podcast di Rai Ladinia. Buona audizione.

0: Fuschen Futsch, die Massi Papierie.
1: In schön Posten sind die la Präsenza de Gesù de tua vita.
0: E Massi Papierie venire?
1: Calche Lian, venire.
2: E tanti adit und de Massi Papierie?
1: Vini jade ktas un moment Laurella.
0: Vini jad ki un moment Laurella Massi Papierie?
1: Ma sai no? Pudai! Tu ti dices giulang a Gesù calto bun. Tu daras tam bel calè.
0: Fu shen fu. Mo io na maio di Gesù. Co feji pa de le reconnasce.
1: Can qualgun te dis ito bun, spuel l'amor de Gesù che slasha sentit to cœur.
2: E mol daniara bun Gesù.
1: Daniara.
3: Io resa tira c'ha fel sacrament il bato. Il possibile?
1: Ricordate che la vita del cristiano n'è pa nia saurida. Inci prims discepui ti ha otl spine a Gesù, canca le nu mazzè su la cruz. Ma l'amor di Gesù è più grande di te. Al perdona vini fal, vini tradimant e vini de blazza.
3: Fu shen fu, ciò pa di vire da cristiano.
1: Calodi vire una moda can vaigas che l'amor de di e ite te te e ctosel parti con gli altri.
3: E le rida facas?
1: Tes da sigui bona, dec t'as belle conosci la verite.
0: Muince pagang sa sia verite e te soi non se pari de mezz a se drama, a ia roba nostres cosas e brus nostres chasas.
1: La nostra e la verite la cruz che tut val d'ater. Alla se fa ravire pur dagnara set paraïs tla li grazia senza fin.
3: Fusen fu, nes dices c'è moniada ci calo di fa picce?
1: Fa picce o di refudè la murt cal bel di.
3: D'bis paroros mo c'è pa casti?
1: Nos fa giun picce canche stlujun nos cœur e nu jödli tandales difficoltes di atri. Gesù se damana da ti già d'incontra gli altri, da dai dai de e da ti urai bum.
0: O sei splenda murte di fu sheng fu.

0: Also du weißt, Könke, als ich an den Turon, als ich auch mal anka darf, lag ein Massage.
1: Jo, l'almi fall dich gerade an, pizza la lunga.
2: Mo porci, e con che?
3: All'antivagna ci sbunga al moment.
1: Al moment? Ma le bel mais che sta stila in so.
0: Io ho l'impression che ti va tres da peso.
2: Al fisgnatur che baudie, brunture, sdi da fa cosas che mi sono spatira in da la sesta.
0: E spo, al sbaia tresit tanda ora i cro.
2: E con superbia.
1: Un capiugna diesel.
2: Falunda gnara.
3: Hai ma pazienza, e per jede che la posti gi da mi.
0: Fu sen fu. Non sono prestift questa situazione.
3: An der Splash.
2: Als der Splash a Deutsch. Mo jo l'impression ka l'ampogna plöginantinsche. Als lima jo nerz kun süß menierstva.
0: Jo ta na gran krata. I sagt fes an jara dütel mio.
2: Mol vasco na nja kratat nos. Als a fina mai trat danz dister te bonjania.
3: Sal dit kal.
1: E in spiet. Tung saas nja tank als du Splash da nita ratainso.
3: I po ben capì. Mo, se che vas dici, se è spur tempo di pazienza. Alle pure. Al nenia patron se in stas, canca il Bayer.
0: Pus podestes la sce curè. In se ti fes l'an gran dana la mission.
1: Fu sen fu, non so esan ctus cumanesos.
2: Avisa, una gran considerazion di tua persona. Tut fosses il vasco ideal.
3: C'arret ma den matni al trigo mio umilte. Ma no, no, io non ne ho vasco.
0: Ma le vai, alle dici che ti mirai. Dici vai che hai le buone qualità che ti hai.
3: E sono che ho un strumento della grazia che ti hai.
2: Fusce in fu, ora sono che baiasco il vasco anzi.
3: Ehi, che il feci senza altro. Ma, mi confessi che non mi aspetti per niente gran cambiamento. Ha scelto il suo con me da trai.
0: Ince con te. Kann poinja krai.
3: Ja, will pur veda ti mat tant noch difficultes, mo.
2: Mo?
3: Mo, allagna rimas kutesse. Alloganaia, vini osservazion.
1: Ah, spotifalla, ben da san.
3: Ja, pur veda ti spligek an tira dar lerk. Plemosch kung na gota de milk kung na pazzada da jai.
2: E fora zia boccia, val pasciali per orsages.
1: An sintan manian caplucci caldis.
3: Schöck dit, i krai calsiz bin bo pure. Pur causa dell'alcol. Ma non sono in poti per te rispetto. Alle più dagnare non vasco.
0: Pus podesse il fal vasco. Il buon fa mai, che c'era zu sbisces.
1: E nia fa su clu, che spari guraia e finti nai al pasturaccio.
3: Ah. In casta, in una cruz che noi, signor, sa c'è riesco le sciables. I ciari pat badiece mo col vasco. Ma tanta dut, Calsiz fatlur în tet calbel di.
4: De ci baiaspa, e ia al dic baias val.
3: Bun domis de osta grația. I baia cum iatri misionars na chestiun că ti sta dar cur.
4: Nos iancă piteng scaindam sunt deja.
3: Pur ne de osta grația. Suntes majeu. E dijede co poi pa vas daide
4: lasci sur a a Roma e el ruve noelles che i missionars nenia contanci cum so vasco cum me
3: e ci dici pa Roma
4: che sas pen stas al nenia prin Socrat chi sum sota osservazium del cardinal Ledochowski de propaganda fidei.
3: Elsa, i confessi. Mo in a pa mai dit val contra osso, sta grazia.
4: Sein oi che t'mattes jöna latra damne a Roma u lagt scris cale dütma tschakules ca me vara schaldibum ec dütsche contanc cum me.
3: Osta grazia. No, ma cumanede de faval quais contra mia coscienza.
4: Coscienza? Has difficultes cun tua coscienza da idee to vasco?
3: Con tutto il rispetto, Osta grazia, in ponia facicam da manis.
4: Io so marita sai non sai! Io son to vasco! Nos son compaisa plut dia janica e tut pars da scrina latra!
3: Io me pari tantinia la verità, da minti.
4: C'è una pa verità! Nel forse nia vai, che la missione va valga mia bun.
3: Nel forse nia vai, cos nes dal dut nia bun rapport con i missionars.
4: Cara, è mia cosa. A Roma desis festi di altas cosas. E non de strafarias un tuts fora pur un descredite.
3: Osta grazia. Io vai gi it ostas difficultes personales. E sarà dagnar al prüm, aves di aiut es o stagn. Mo in Ponia e in Nonia declare le falz.
4: Io so marita, che smessi mai ospite da te.

0: Patent nü.
1: Ein Missionar ist jeder Mandarin, pur sache sökum püre Christian, in jüdra medüm a gauja dis ja fede.
2: A la pung se bung, da kerde da lerken tlap de lotri, pur kastien schkal Missionar.
3: Ai la schureia pur terra, ai tiatrat fora i chavais, spolai dra medüm manachan dal coupé. Ai la kundit fora pur strada, pur que la gent pudessel cuiné da sen, spotiai tut dut. Il chapel, i chalza, i soldi, il patuccio da dimessa, moni al carsh e in cinguant. Spolai condizzo in strada, mezz mort, e alam se schlunderne in cerc dutta nöt senza saveiu leia.
4: Alla ciò feiut, proza cotang de cristiani, e zagn e le missionar vari.
5: Alla ringraziai al Signor, calapudi offrisse un più de patiment, per l'amor di Dio e per l'amor di più ricinesi.

0: Der Kirchbüch an, e la Persecution de Christian terribla. Avenco pa, kater vaschi, plio manco 40 missionars, ed anter 20 e 30 mila Christian. Ujöp schri, je ne sunja dein martire, datri in dere bein.
1: Carissimo figlioccio, su questo povero mondo bisogna patire e portare la croce. E appena passata via una croce, subito già arriva un'altra croce. Anche noi missionari qui abbiamo appunto adesso una croce che ci pesa molto. Nella notte dei santi entrarono una trentina di assassini nella casa dove dormivano due missionari. Che il pacmazza tanda san?
2: La burta, Noela, la burtissima Noela.
1: C'è il passuzzo due?
2: Schenfu Nies, e Schenfu Henle, e Morch. Hai in Nies Kupa?
1: Oh, mi di. Al Pogna ist.
3: Alle vai, un nosso du, a je Morch.
2: Eh, jung udus.
1: Mui un tesch pavant.
2: Lusch, lusch tschasa, e matze je. E kang su judit ai carde. Spel sanki a portera. Alle, sank in lung. Un leg de sang!
1: Tante crudeltà!
3: A Iesto, dai a portera, a mesa calzang senza vita!
1: No!
2: Morch!
1: No!
2: Morch!
1: No!
2: Capise!
1: No!
2: Ah, forse fu!
1: No! No! No! No! Al pane a Iesto! Quei palse la pesce!
2: Amen!
1: Con il passo tu?
3: De nut!
1: E so tu ho capì chi calestè?
3: I lotri arrotite e in albi di guna pietè.
1: Mo, scem fustenz. Ci finga pa alfat, a lei pe in cialla pro.
2: Attirang il ciafagna. Mo dodan pez clun cardè e il mia lume. Oh. Alle vi, pur fortuna.
1: Al manco, al siz ringrazie di.
3: Alle ste bunda champè e ne la nia a pie.
1: E la il pasagna?
3: Lume tu al sigu, alle scognute mia ciasa.
2: Ma il sinfida gna fora. Niet ma conosca l'ana gran tama e l'ad bujat ni consolè.
1: Calce, giù ma tira.
3: Al fos, da dama ne incerc, scezza cai au du, o al diva altertang la nut.
1: Post punse, sciai baia, a ie pedic tang sprigura al pensier de partiva al con i cristiani.
2: Mo casta, e la tragedia fora de misura.
1: Io stanti da craie, cai si zruva tang inant da coupei missionars. E tu ten jade.
3: Nos cristiani son odiada truc, urmai.
2: E son dal dut nia più al sigu. E slascia nia più vir in pesce.
1: All'igni l'ora della proa. Cal bel dia o ruc patissin in cicasta cruce. Per giunca sta la forza della portè.

0: sua voce, una voce che poteva veramente cantare, che sapeva cantare, semplicemente anche quando parlava. E allora alle 22 passate da 16 secondi, 18 in questo momento, c'è un'altra ala di Radio 3 Suite che si distende. Ritorniamo ai nostri anniversari, ai 100 anni della nascita di Miles Davis con Around Miles, di e con Valerio Corzani.
1: Bentrovati da Valerio Corzani. Oggi è il giorno di uno speciale, una specie di tavola rotonda che abbiamo voluto congegnare, perché il 2026, con il suo duplice anniversario tondo, ovvero i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, inchioda appassionati e musicisti a un momento di riflessione, di ascolto. E se è vero che a John Coltrane abbiamo dedicato Una voce di Sofia, l'enciclopedia di Radio 3, e una serata speciale in sala A in occasione della giornata internazionale del jazz, per quanto riguarda Miles Davis c'è innanzitutto un podcast in 3 puntate, Qualcosa di Miles, Paolo Fresu racconta Miles Davis, che ritrovate ancora su Rai Play Sound. E poi, intanto Radio 3 non ha bisogno di un anniversario per celebrare Davis, perché da sempre i suoi palinsesti suonano e risuonano con le tracce discografiche e concertistiche della sua musica. Ma certo, appunto, quest'anno cadeva il centenario dalla nascita e abbiamo deciso di inaugurare una settimana intera a lui dedicata, che coincide proprio con la giornata di oggi, giorno del suo compleanno, con una serie di tracciati radiofonici ancora più approfonditi. Qui comincia stamattina, poi Pagina 3, L'Idealista, Fahrenheit, 6 gradi, hanno già mandato in onda la sua musica. E c'è un ultimo approfondimento proprio questa sera e proprio qui a Radio 3 Suite, ma prima ancora voglio segnalarvi un evento eccezionale, perché domani sera intorno alle 20:30 il cartellone jazz di Radio 3 Suite sarà ancora una volta dedicato a Miles Davis con un concerto del suo quintetto del 1967, un quintetto stellare registrato a Helsinki in Finlandia il 1 novembre del 1967, con Miles Davis alla tromba ovviamente, ma anche con altri 4 fuori classe: Wayne Shorter al sax tenore, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. E sappiamo già che gli appassionati staranno esultando per questa meravigliosa e inedita opportunità d'ascolto. Ma come dicevamo, il nostro omaggio odierno a Miles Davis non è ancora finito. Questa sera abbiamo voluto organizzare una tavola rotonda intorno a Miles, o meglio around Miles, con 3 grandi trombettisti jazz italiani, Enrico Rava, Fabrizio Bosso e Luca Aquino, che ci racconteranno il loro rapporto con Miles Davis, le pulsioni e le eredità della sua opera. Per una volta tralasciamo l'introduzione col curriculum dei nostri ospiti, anche perché non ce n'è troppo bisogno, si tratta di grandi protagonisti della nostra scena jazz e, nel caso di Enrico Rava, di un vero e proprio decano, il più grande jazzista italiano in assoluto. E io a questo proposito partirei proprio da Enrico Rava, o meglio dall'Electric Five del 1995, il gruppo di Rava insieme a Roberto Cecchetto, Giovanni Maier, Domenico Caliri, Uti Gandhi e con un ospite speciale, Gianluigi Trovesi, al sax alto e al clarinetto basso, ma non nel pezzo che stiamo per introdurre, che è una versione dell'Electric Five di Enrico Rava di un grande pezzo di Miles Davis, Milestones.

0: E dunque eccoci di nuovo in questa specie di piccola tavola rotonda dedicata a Miles Davis. Abbiamo ascoltato Milestones e io ho letto un'intervista in cui tu dichiaravi proprio che Milestones ti sconvolse. Enrico.
1: Sì, devo dire che il primo brano che veramente mi sconvolse di Miles, quando avevo, non so, forse 16 anni, dal disco Blue Haze, il brano When Lights Are Low. Quello mi ha veramente fatto innamorare di quel suono, quel fraseggio, quella capacità di inventare melodie su un giro armonico anziché fare il solito fraseggio fatto di frasi fatte, quindi inventare veramente delle melodie con l'espressione, quella senso drammaturgico dell'assolo, quindi veramente mi sono innamorato. Da quel momento lì Miles è diventata la mia stella, no?
0: La tua stella polare.
1: Polare. E poi è diventato ancora di più quando l'ho visto nel 56,
0: sì,
1: a Torino, che è stato un concerto pazzesco. Chi non... Cioè, mi dispiace che per esempio Fabrizio e Luca sicuramente conoscono i dischi, ma non hanno la minima idea di cos'era Miles.
2: No.
1: Quando aveva 30 anni, 25, 30, 40, era una cosa pazzesca, che irresistibile. Difatti io lo vidi a Torino con Lester Young, tra l'altro, il Momentous Quartet, e dopo un paio di settimane mi sono comprato una tromba, e lì che è nata la mia cosa di suonare la tromba, il concerto di Miles del 56 a Torino.
0: Beh, quell'incontro torinese è stato però il preludio di un altro incontro, diciamo, proprio in cui lui è venuto ad ascoltare te.
1: Sì, vabbè, questa è una cosa assolutamente secondaria.
0: Però comunque, insomma, vi siete anche parlati un attimo o lui ha borbottato qualcosa?
1: No, no, più che un attimo, non siamo parlati mezz'ora, però fu molto carino, perché lui, a quanto dicono, era un po' bipolare, no? Quindi poteva essere molto molto carino o orribile. Nel mio caso è stato molto carino, mi ha chiacchierato, mi ha parlato di come gli piace l'Italia, le automobili italiane, mi ha detto che lui cucina benissimo, della pasta, molto, dei sughi per la pasta buonissimi, che poi Paul Chambers gli rovinava aggiungendo del ketchup, no? Ma il conto è così, è stato
0: Beh, è stato un incontro, contestualizziamolo, tu stavi suonando con un gruppo jazz rock prodotto da Tio Masiero.
1: Sì, che Masiero che era il produttore di Miles già da un pezzo, perché aveva fatto i 4 dischi con Gil Evans, per esempio, tutto ciò che aveva fatto Miles fino a BC Blue, eccetera, quindi... E lui era il produttore del nostro disco e per questo motivo Miles è venuto, perché lui l'ha invitato, ecco perché. Non credevo che sarebbe venuto, non me l'aspettavo, quindi me lo sono trovato lì, è stato un colpo, perché io ero molto giovane, ovviamente, la cosa mi ha innervosito parecchio, con l'aiuto di un paio di tranquillanti, ho suonato abbastanza bene.
0: Sicuramente suonato benissimo. Beh, che effetto, Fabrizio, che effetto ti fa sentire questo racconto anche di un incontro di due giganti?
2: È l'effetto che diventa difficilissimo parlare di Miles, un pezzo di storia del jazz, che è Enrico che parla di un altro pezzo di storia del jazz, insomma, è che si sono incontrati. Cosa ti posso dire? Io ti posso dire una cosa che fa ridere. Il primo ricordo forte di Miles ce l'ho dalle basi Abersold, non so se sapete, sono quelle basi su cui si suona, il vinile dei brani di Miles, verde, me lo ricordo, che è stato il primo che ho comprato, quello e quello di Charlie Parker. Però io, avendo iniziato a suonare la tromba a 5 anni, io posso dire di avere scoperto veramente la magia, la forza e tutto quello che è Miles, più da grande, non come ho iniziato a suonare, verso i 15-16 anni. perché all'inizio ero molto attratto da trombettisti magari più appariscenti tecnicamente, con tutto che poi Miles ci sono stati degli anni che suonava la tromba come un drago, perché sono dei dischi dove comunque fa dei soli lunghissimi, suona sull'acuto, aveva anche una tenuta incredibile. Però io sono, diciamo, cresciuto un po' con Clifford Brown, Dizzy Gillespie, però insomma poi quando ho iniziato veramente a ascoltare i dischi seriamente di Miles vi è stata una svolta anche proprio a livello cerebrale, quasi voglio dire, di come uno può andare ad approcciare la musica.
0: Enrico, ancora vorrei chiedere, hai sentito che domani mandiamo appunto un concerto di questo quintetto del 67. C'è qualcosa, diciamo, che ti ha insegnato anche quell'interplay che aveva messo su, che aveva innescato naturalmente anche l'ingresso nel quintetto di Wayne Shorter, anche dal punto di vista compositivo, Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams.
1: Beh, a parte il fatto che la cosa strana di quel gruppo è che nei dischi suonavano quasi tutti i pezzi di Wayne Shorter, no?
0: Sì.
1: Ma dal vero invece con quel gruppo facevano i soliti standard. Questo perché in effetti, secondo me, quello che succede è che mai sui brani di Wayne Shorter non era a suo agio al 1000%. Infatti, che ripete molto le stesse frasi, no? Mentre invece sugli standard oppure sui brani modali, veramente parte come vola, come un missile dappertutto.
2: Hai pienamente ragione, Rico, è verissimo. Cioè, come se lui fosse più rilassato, e veramente sugli
1: Vero,
2: standard
1: sì, secondo me
2: costruisce sempre
1: anche
2: dei
1: sì.
2: temi nuovi, cioè, come se stesse riscrivendo ogni solo un altro tema dello standard, è vero?
1: Sì. Poi
2: Bella
1: ci sono,
2: osservazione, bravissimo.
1: per esempio, lo citano tutti, il suo assolo in tela bassa, il suo del 64, 65, al Lincoln Center, con quel gruppo lì,
2: Sì.
1: ma prima che entrasse Wayne Shorter c'era Joe Coleman, fa stella by starlight, fa un assolo, un capolavoro assoluto della musica, non del jazz,
2: Sì.
1: della musica del Novecento, un solo di una bellezza e di una drammaticità, poi con il suo senso drammaturgico, no? Di come costruire un racconto con l'uso dei silenzi, con l'urlo al momento opportuno. È un assolo che io avrò sentito un miliardo di volte e ogni volta mi dà lo stesso piacere, anzi, sempre di più.
0: Beh, devo dire che naturalmente l'urlo e il silenzio arrivavano anche dal timbro che lui riusciva a ricavare dalla sua tromba. Ora voglio coinvolgere anche Luca Aquino a proposito di questo, prima di lanciare anche un suo brano dedicato a Miles Davis, o meglio un pezzo di Miles Davis celeberrimo, anche perché per quanto riguarda Aquino abbiamo dei problemi perché è in viaggio e arrivano un po' di rumori e disturbi. Per cui la prima cosa che gli vorrei chiedere, e poi lanciamo il brano, è dal punto di vista dell'utilizzo della sordina, che è naturalmente un escamotage che Miles Davis ha usato in maniera meravigliosa. Che cosa ha insegnato agli altri trombettisti?
3: Buonasera a tutti, grazie, sono contentissimo. Volevo dire che sì, Enrico è stato tanto fortunato ad ascoltare Miles, noi siamo stati tanto fortunati ad ascoltare lui e continuare ad ascoltarlo. Per quanto riguarda la sordina, Miles è stato sicuramente un maestro, ha capito che doveva soffiarci non forte e avvicinare la sordina al microfono. Ritengo però che in realtà i trombettisti che siano riusciti a trovare più o meno un suono simile non sono tantissimi, perché non tanti ci sono dedicati, sono il primo che non mi sono dedicato. Sicuramente Paolo ricorda molto il suono della sordina di Miles, così come Tim Bronner e altri musicisti. Qualcuno invece mi ha compreso la suona in maniera completamente diversa. Certo, Miles amava tantissimo la sordina perché ricordava il suono umano, un suono delle persone, quindi la utilizzava tanto e riusciva a suonarla davvero tanto bene, anche perché la sordina è faticosa, perché comunque hai comunque una mano davanti che ti dà più pressione, che ti dà più resistenza, e quindi la muscolatura, perlomeno per quanto mi riguarda, lavora di più quando la sordina. E Miles utilizzava la sordina all'Harmon in particolare come se non avesse proprio nulla davanti. Vabbè, Enrico anche la suona magnificamente, ricordo benissimo. Io mi ricordo, ho cominciato a suonare la tromba a 19 anni e ricordo la prima volta che ho sentito Enrico con gli Electric Five, rimasi folgorato, perché prima io ascoltavo solo rock, quindi non ero né trombettista né jazzista, ma del jazz, e lì invece con Enrico mi appassionai, capii che in realtà i suoni rockettari che avevo nell'animo fino nella mente fino ai 19 anni potevano essere collegati anche allo strumento che in realtà suonavo da qualche mese, e fui folgorato da Enrico in particolare, e quello fu uno dei motivi principali per cui ho cominciato poi a studiare a suonare tromba e jazz.
0: Beh, si sta diciamo irrobustendo questo legame che connette, peraltro diciamo è una cosa che basta ascoltare i dischi e uno lo capisce, appunto Enrico Rava anche al grande Miles Davis. Tu, caro Luca, hai inciso All Blues nella tua seconda produzione discografica, Lunaria, che era peraltro una conferma di quanto annunciato con Sopra le Nuvole, che era il tuo album di debutto. Il disco era inciso nel 2009 in quartetto con Luca Aquino, appunto Giovanni Francesca, Marco Bardoscia e Gianluca Brugnano, e come dire, c'era anche All Blues. Perché hai scelto proprio questo pezzo?
3: Perché l'avevamo suonato la sera prima in un club per provare i brani prima di registrare il disco, e decidemmo poi però di suonarla in quattro quarti stesso durante la prova, quindi durante il concerto, la prova per la registrazione. E Gianluca Brugnano, che è un batterista molto funky, quindi molto anche hip hop, quella vena newyorkese che andava già una ventina di anni fa, diede lui questa idea di suonarla in questo modo, con l'utilizzo poi ovviamente di elettronica, grazie alla magistrale Giovanni Francesca, che diede veramente un supporto importante per quanto riguarda Lunaria, e non solo per quanto riguarda Lunaria.
0: Bene, ascoltiamolo.

0: Abbiamo appena ascoltato dunque il blues cucinato dal gruppo di Luca Aquino, che abbiamo anche salutato visto che c'erano un pochino di borbottii telefonici, ma possiamo continuare a parlare in questa piccola riflessione intorno alla musica di Miles Davis con Enrico Rave e Fabrizio Bosso. Enrico, ancora una cosa su questa sua pazzesca fertilità rivoluzionaria, cioè il fatto che lui abbia inaugurato rivoluzioni di decennio in decennio, alle volte anche più in fretta, diciamo così. Che cosa lo rendeva, secondo te, così famelico e curioso da poter inventarsi nuovi linguaggi in maniera così serrata? Perché altri grandi trombettisti, il primo Dizzy Gillespie, alla fine, oltre al bop, sì, ha avuto una svolta latina a un certo punto, ma è rimasto quello. Mentre invece Davis rimaneva quello, ma allo stesso tempo si muoveva scartando di lato.
1: Questa è una delle sue grandi qualità, va a sapere da dove arrivava. Saperlo uno potrebbe approfittarne, no? Non ho la minima idea. Quello che di sicuro è che dal primo momento che appare sulla scena, e cioè nei dischi con Parker, quando lui aveva 19 anni, occhio, era un ragazzino, da poco più di adolescente, lui già suona completamente diverso da come suonano i trombettisti bopper in quel periodo, no? Anche se lui adorava Dizzy Gillespie, però non aveva le possibilità tecniche di suonare come Dizzy. Tanto per cominciare, non aveva il controllo degli acuti, eccetera, eccetera. Quindi gli sarà venuta spontanea, immagino, però si è inventato un altro modo di suonare, cioè lui fa delle frasi come ho già detto prima, si inventa delle melodie in pratica, tant'è che alcuni dei suoi assoli quando aveva 19-20 anni con Parker, poi 20-30 anni dopo sono stati ripresi da altri musicisti che li hanno armonizzati e ne hanno fatti dei temi nuovi, perché praticamente si inventava delle melodie che da sole potevano essere già un brano, hai capito?
0: Erano dei canoni potenziali.
1: Sì, dal primo momento che lui appare suonava così, quando nel 49 mette insieme questo gruppo che poi più tardi verrà conosciuto come Bert of the Cool, il disco, no?
0: Sì.
1: Un gruppo che chiamava The Tuba Band, con la collaborazione di Levan, di Jerry Mallica, eccetera, e veramente tira fuori una musica che rompe completamente con la tradizione del bebop e crea praticamente l'inizio di un nuovo modo di fare musica, che avrà un'influenza fondamentale su tutto il jazz della West Coast, il cosiddetto jazz californiano, di cui oggi nessuno ricorda più niente, ma invece all'epoca, quando io ero ragazzino, era popolarissimo, e in Italia era più popolare, cioè i vari Shorty Roger, Bob Cooper, tutti questi, Hampton Howard. E Shorty Roger nel 52 fece un disco bellissimo, si chiamava Modern Sound, che praticamente era la stessa orchestrazione di Bert of the Cool, cioè col corno francese, tuba e un sassofono che era Artette con Shorty Roger ed era Iconis con Miles. Comunque era lo stesso gruppo praticamente che ha usato Miles come formazione per Bert of the Cool, e da lì è nato tutto il jazz californiano, e da lì è nata tutta la musica per telefilm per almeno 2 o 3 decenni. Tutta la musica dei telefilm americani, polizieschi, eccetera, nasce da quel dottor di cui di Miles Davis del 1949, che io trovo una cosa strepitosa a pensarci, no? Ma com'è possibile? Poi,
0: tra l'altro, collaborando con Gil Evans in maniera, diciamo, serrata e anche molto fertile, e tra l'altro contraddicendo anche un ipotetico razzismo al contrario che è stato spesso attribuito a Miles, ma no?
1: Gil Evans è stato il suo più grande amico tutta la vita, tanto per cominciare, e in Bert of the Cool lui ha chiamato l'artista più bravo che c'era in giro, che era Lee Konitz, che era bianco, per esempio, non solo, ma siccome J.J. Johnson non poteva in quel periodo, all'inizio lui chiamò Mike Blaring, che era un trombonista bianco, giovanissimo, aveva 20 anni, e quindi no, quella è tutta, poi penso a tutti i grandi bianchi che hanno suonato con lui, da partire da Bill Evans, tanto che
0: infatti esattamente così,
1: e a parte che alcuni i dischi con Gil Evans, cioè Miles Ahead, Poison Bass, Sketchy Sustain, poi c'è anche il quarto che è Quiet Nights, che è meno bello, ma quei tre lì sono dei capolavori assoluti, proprio della musica del Novecento, no? Io li metto alla stessa altezza che ne so, della Stagione della Primavera, oppure del Concerto in Sol Maggiore di Ravel, per pianoforte, siamo su quei livelli lì, è una cosa pazzesca.
0: È vero, sono imprescindibili. Fabrizio Bosso, non abbiamo ancora accennato alla celeberrima e fertilissima anche quella svolta elettrica, da cui sono arrivate peraltro tante stagioni diverse, perché il Miles elettrico ha molti vestiti. Tu l'hai ascoltato molto da quel punto di vista anche?
2: L'ho ascoltato, ma a me la cosa che ha colpito molto, infatti questa è una riflessione che faccio, è quasi una domanda a Enrico per capire se è d'accordo, e a me sembra come che a un certo punto lui abbia deciso che non gli andava più di fare, cioè tra virgolette di faticare sullo strumento, e si è reinventato, cioè, perché secondo me non è stata solo una questione che ce la faceva meno fisicamente, e proprio si era probabilmente rotto le scatole di suonare in quel modo, che comunque richiedeva anche un certo tipo di impegno sullo strumento, e lì è stata la svolta elettrica, dove poi comunque con le quattro note che infilava sempre nei posti giusti, sempre, c'era sempre il genio di Miles anche lì, quindi sì, per l'elettronica io mi sono anche, perché ogni tanto la uso quando sono in formazioni più piccole, e ovviamente l'ho studiato, insomma, i suoni, le cose, poi certo Paolo su queste cose è specializzato veramente, io uso gli effetti così ogni tanto come colore, però sicuramente in qualcosa mi sono ispirato al mondo di Miles elettrico.
0: Beh, diciamo che tra l'altro dalla svolta elettrica in poi c'è una connessione di Miles Davis con un'altra sfera dell'Afroamerica, che è quella del funk, che in realtà anche Enrico, io ho fatto una puntata dell'Idealista tutta dedicata a 5 pezzi funk di Enrico Rava, suonati tra l'altro in una tranche di anni e decenni, diciamo così. È una connessione che all'epoca scandalizzò molto, come sappiamo, perché venne considerato un traditore del jazz. Adesso possiamo dire che in realtà stava semplicemente esplorando, tra l'altro, una connessione più nera del nero, nel senso era proprio un mondo, quello del funk, che lo connetteva anche con la gioventù afroamericana. Enrico.
1: Lui, tanto per cominciare, si era appassionato a questa musica. Lui adorava Jimi Hendrix, per esempio, sì. E adorava Sly and the Family Stone, parentesi, io ho avuto il piacere di fare la spalla con questo gruppo che dicevo prima, che mai si era dovuto sentire, la spalla a Sly and the Family Stone in un sacco di concerti negli Stati Uniti. E Sly...
2: Con che formazione, Enrico, suonavi? Scusami, questa era una curiosità, perché...
1: Si chiamava Gas Mask, era una formazione di jazz rock con dei musicisti bravi, particolarmente bravo il batterista, che era Jimmy Strasburg, che poi diventò il batterista di Sly, non solo, ma suonò moltissimo, bravo, con The Wiman, eccetera. E quindi io anche, che ho avuto appunto il piacere di parecchie sere suonare prima di loro e poi rimanere lì a ascoltarli, ero innamorato della musica che facevano, e Mike era innamorato veramente della musica di Sly, di Jimi Hendrix e tutte quelle cose lì. Quindi in più devo dire c'è anche il carattere di Miles Davis, no? Che lui doveva essere sempre il migliore. Quindi il fatto che il suo batterista, Tony Williams, avesse fatto un trio che si chiamava Lifetime e che stava avendo molto successo nel mondo appunto del rock, del funk, eccetera, più di mai l'ha portato a entrare in una storia di adesso vi faccio vedere io cosa posso fare con questa musica. E lui sentiva la necessità di conquistare un pubblico al di fuori di quello che era il pubblico del
0: Il
1: jazz,
0: mondo del jazz.
1: dove era arrivato al massimo possibile, perché lui a un certo punto nel mondo del jazz era in assoluto il più popolare, quello che guadagnava meglio e tutto quello che vuoi. Quindi, però ha sentito questa necessità sia musicale, ma non solo. Quindi ha fatto delle cose bellissime per un certo periodo, perché poi va anche detto. Lui stava molto male, lui ha avuto, sai che nella vita, Miles Davis ha avuto 47 operazioni, questo aveva un problema alle ossa, con dei dolori atroci. E difatti, dopo Bee Gees Blues, lui va avanti, fa parecchi dischi, no? Per cui poco per volta diventano sempre meno, lui suona sempre meno e sempre meno bene, e il disco è sempre meno interessante, fino a che lui si ritira,
0: Stacca
1: smette di
0: la spina.
1: suonare. E questo è successo più o meno quando è successo nel 70, non mi ricordo neanche, nel 75 credo.
0: Sì,
1: E quindi
0: 75-76 forse, sì.
1: sì, quindi lui si è ritirato in quel periodo lì perché non ce la faceva più. Mi raccontava Dave Liebman, che in quell'epoca suonava con lui, che quando era in tournée e arrivavano in una città, i dolori che aveva Miles erano talmente forti che l'unica cosa che per lui era importante era trovare un medico che gli facesse delle iniezioni, che gli facessero sopportare un po' questo dolore. Non riusciva neanche a togliersi la giacchetta, il giubbotto di pelle che portava
0: Mai.
1: in quell'epoca. Aveva dei dolori atroci e quindi anche non suonava come prima durante quel periodo. Lima non ci niente da fare, stava male, stava malissimo.
0: Beh, tra l'altro per uno che aveva anche esercitato il pugilato come sport, ovviamente tutti questi erano handicap per certi versi insopportabili, soprattutto poi naturalmente dal punto di vista anche musicale. Devo dire che siamo quasi, diciamo, in chiusura di questa nostra riflessione dedicata a Miles Davis. Abbiamo accennato anche al ritiro e ai ritorni, per certi versi anche trionfali, perché hanno fruttato anche album come Tutu, che sono dei capolavori del periodo, no? Successivo. Dicevo, volevo segnalare anche il fatto che, tra l'altro, in questo lotto di concerti inediti che ci hanno offerto il circuito delle radio europee, ci sarà anche un Miles Davis al Pori Jazz ancora in Finlandia dell'84, lo trasmetteremo a ottobre. Ci sarà un Miles Davis in Melbourne nell'88, dunque, proprio forse quel tipo di suono che abbiamo adesso introdotto. Fabrizio, per chiudere e prima di lanciare, tra l'altro, per chiudere, un brano in cui tu stai sognando Miles, perché si intitola Dreaming Miles, ci improvvisi sopra, credo, pensando alla sua
2: Sì,
0: poetica.
2: sarà questo. Sì, ovviamente, se uno si vuole ispirare a Miles, l'unico modo è provare a respirare di più durante un solo, perché lui questo ci ha insegnato. Che i respiri sono più importanti quasi delle note, cioè respiro nel punto giusto, la nota che viene dopo sicuramente avrà più forza e quindi io
0: E
2: posso
0: quindi
2: ispirarmi solo a
0: lasciare
2: questa.
0: spazio, questo è un,
2: Sì.
0: diciamo, è questo l'insegnamento maggiore. Qual è il pezzo di Miles invece che ti piace tantissimo suonare?
2: A me Blue in Green, più che mi piace suonare, che mi piace ascoltare. Blue in Green, anche io sento che ci sia una poesia. Quando devo, le poche volte, adesso sto imparando un po' a usare la sordina perché l'ho usata sempre poco. Adesso anche nell'ultimo disco l'ho usata in ben due brani, incredibilmente, che per me è tanto. E devo dire che penso a quel suono, non mi esce quel suono purtroppo, perché intanto servirebbe la sordina giusta e poi bisogna saperla suonare come la suonava Miles, però penso a quel suono lì che veramente mi fa sempre in paradiso.
0: Beh, tra l'altro in questo Dreaming Miles del 2021 era un progetto speciale, anomalo, in cui tu eri, diciamo, stato chiamato proprio a interpretare evidentemente il sogno di questa poetica. C'è proprio all'inizio una frase di Miles che dice: "Non chiamare la mia musica jazz, la mia è social music, musica
2: Eh
0: sociale",
2: sì,
0: che è un altro
2: questo beh, sì.
0: aspetto. Diciamo, il Miles Davis militante non l'abbiamo, diciamo, messo in gioco in questa nostra discussione, ma c'era anche quello, magari senza fare il comizio, ma lui metteva anche delle piccole schegge anche di autenticità e di, diciamo,
2: Beh,
0: accorto.
2: non è mai stato banale in qualsiasi progetto, in qualsiasi disco, in qualsiasi cosa, ci sentiva sempre quella cosa in più che lo distingueva e che è Miles, c'è poco
0: Bene,
2: da
0: allora ci
2: dire.
0: salutiamo con questa musica dedicata a Miles Davis. Io ringrazio naturalmente Fabrizio Bosso, Luca Aquino e naturalmente anche Enrico Rava che ci ha portato il suo scrigno pieno di racconti, ricordi e riflessioni. Grazie.
1: Grazie a te.
2: Grazie a te per
1: Ciao, ciao
0: l'invito. Ciao
1: Fabrizio.
2: Enrico,
1: Ciao.
2: un abbraccio.
0: Viva
2: Ciao, a
0: Miles.
1: presto. Viva
2: Viva
1: Miles.
2: Dio, ormai.
3: Don't call my music jazz. It's social music. My music? Don't call my music jazz.

0: con questo brano di Fabrizio Bosso, intitolato non a caso Dreaming Miles, si chiude questo incontro a quattro voci tra Valerio Corzani, Enrico Rava, Fabrizio Bosso medesimo e Luca Aquino, in occasione appunto dei festeggiamenti, dei ricordi, non voglio dire delle commemorazioni perché sarebbe una parola decisamente sbagliati, in occasione comunque dei primi 100 anni di vita di Miles Davis. Non finiremo qui perché tra le altre cose proprio domani alle 20:30 vi trasmetteremo un concerto che si intitola Miles Davis at 100, con il quintetto di Miles Davis. Insomma, anche di questo poi ci parlerà meglio Valerio Corzani, che ha condotto le danze in questi 40 minuti di omaggio a Miles Davis. Around Miles si intitolava questa conversazione. Ora sono le 22:40 qui dalle nostre parti, abbiamo ancora un bel po' di cose da raccontarvi. Alle 23 cominceremo a disegnare il ritratto di Barbara Hannigan, la grande interprete, cantante, direttrice d'orchestra, che ha già segnato, pur nella sua vita relativamente breve ancora, dei capitoli fondamentali nella storia della musica contemporanea europea e non soltanto. Ma prima facciamo una sosta a Subiaco, esattamente a Subiaco, perché andiamo a visitare una mostra, cosa che facciamo spesso e volentieri qui dalle nostre parti. È una mostra dedicata ai libri di artista di un grande artista che abbiamo seguito anche in tante altre occasioni, Guido Strazza, ed è una mostra che è in corso alla Biblioteca di Santa Scolastica a Subiaco, anzi per essere precisi la Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica di Subiaco, un posto bellissimo dal quale iniziamo la nostra conversazione con Simona Ciofetta, che è la curatrice di questa mostra. Buonasera a lei, benvenuta a Radio 3 Suite.
1: Buonasera, grazie.
0: Grazie a lei anche per l'ora tarda a cui costringiamo i nostri ospiti. Vogliamo partire prima del quadro della cornice, Simonetta Ciofetta, perché questo luogo, la Santa Scolastica di Subiaco, forse va descritta prima di entrarci dentro, no? Dove siamo? Che cosa vediamo? In quale luogo di incanto ci troviamo?
1: Sì, in realtà è di incanto tutto il luogo stesso dei monasteri benedettini, da Santa Scolastica al Sacro Spego, che sono un complesso veramente bellissimo, ma per l'arte, per quanto contenuto, ma la biblioteca statale è un altro gioiello all'interno, perché ha veramente dei tesori di libri antichi, di manoscritti miniati, che espone tra l'altro permanentemente in una sala espositiva che si trova all'interno della biblioteca, e questo fatto ha dato l'occasione al direttore della biblioteca, don Fabrizio Messina Cicchetti, di fare un programma espositivo. E, all'interno di questo programma espositivo, che si è sviluppato a seguito della nomina di Subiaco a capitale del libro nel 2025, ha immaginato di fare delle integrazioni. A quel punto la proposta è stata, accolta in un modo immediato dal direttore, presentata da quello che era allora il coordinatore, che è stato fatto da tramite della città del libro, Stefano Petrocchi, e il direttore ha accolto questa possibilità di avere opere contemporanee, libri d'artista contemporanei, che era veramente una novità per loro. E quindi si è creata questa bella occasione
0: di dedicare la mostra ai libri d'artista di Guido Strazza. Prima di entrare dentro e sfogliando questi libri, vogliamo fare una piccola sosta, lessicale o anche di contenuto, se vuole, perché la definizione di libro d'artista forse ci è utile per continuare la conversazione, no? Perché come ho letto, nei materiali un po' di preparazione, il libro d'artista non è un libro d'arte, ma un'opera d'arte, no? Allora, che cos'è esattamente un libro d'artista?
1: Sì, innanzitutto volevo dire qualcosa riguardo, prima di parlare del libro d'artista, riguardo alla possibilità avuta di avere un percorso così come lo volevamo, grazie alla grande generosità dello studio Strazza, che ha sempre un'attività propositiva e progettuale di sostegno alle iniziative culturali dedicate al maestro, che tra l'altro generosamente è sempre presente, osserva, eccetera. E insieme allo studio diretto da Adriana Ruzzanenti, e culturali dedicate al maestro, che tra l'altro generosamente è sempre presente, osserva, eccetera. E insieme allo studio diretto da Adriana Ruzzanenti, sono state importanti.

0: un'opera d'arte che nasce da lontano, è un'opera contemporanea, ma nasce ancora con le avanguardie, con le prime cose vengono fatte risalire al futurismo, con le sue parole in libertà, o con i libri considerati come oggetti che si vogliono rendere immutabili, facendo nelle pagine di latta, le copertine di legno, eccetera. Ma in questo caso c'è un passo avanti che è legato moltissimo all'arte di strazza. Gli artisti hanno dato varie declinazioni a questi libri, ma di fatto il libro d'artista è un'opera che unisce tutti gli aspetti di un libro come cura personale dell'artista stesso, insieme con lo stampatore. Quindi una grande attenzione alla qualità della carta, una unione del testo con l'immagine, ma non come illustrazione. Il testo parla tanto quanto l'immagine è disposto nella pagina o nei fogli, perché non sempre si tratta di libri legati, cioè cuciti, ma anche libri fatti di fogli ripiegati in vario modo, caratteri che possono essere disposti delle parole in modo non convenzionale, anche diffusi in varia maniera sulla pagina, inchiostrati oppure semplicemente impressi, fatti emergere con il frottaggio, come capita in uno di questi libri, e le incisioni di strazza, che sono una cosa veramente eccezionalmente meravigliosa, disposte assieme alle parole scritte, che a volte sono sue, a volte sono di altri pittori, di altri, scusi, poeti, che vengono viste, lette, apprezzate con il tempo, perché poi un fattore importantissimo in generale nell'opera di Strazza, che parla di quarta dimensione, cioè del fattore tempo, come la necessità, il tempo necessario alla creazione, ma anche la necessità della lettura, nel caso del libro d'artista ancora di più, cioè si va avanti e indietro, si aprono i fogli, si richiudono, si guardano in un altro modo. È veramente una costruzione questa delle opere che fa pensare, cioè che costringe nel leggere le parole, nel vedere le immagini, nel vedere tutto insieme, costringe a pensare,
1: Sono per
0: a
1: l'appunto
0: distribuire il proprio tempo.
1: opere
0: Sì.
1: d'arte in tutti i sensi, spesso e
0: Sì.
1: volentieri poi i libri d'artista, no, sono o copie uniche oppure a tiratura molto limitata perché in qualche modo rispettano l'unicità dell'opera d'arte non replicabile o comunque parzialmente replicabile. E poi il legame che lei tracciava prima con la creazione dei futuristi mi sembra che nel caso di Guido Strazza sia particolarmente, no, calzante e vicina perché
0: Certo,
1: noi lo
0: certo.
1: ricordiamo. Gli ascoltatori magari non tutti se lo ricordano, ma Guido Strazza è nato nel 1922, quindi ha raggiunto l'età di 104 anni. È nato prima di Miles Davis, del quale abbiamo parlato poco fa, e questa semplice comparazione dà un po' i brividi, no? Ma è appunto Guido Strazza ha proprio cominciato in fondo la sua carriera d'artista, no? In qualche misura, insomma, in parallelo con l'avventura dei futuristi. Ma sa che cosa mi faceva venire in mente la sua descrizione del libro d'artista, in questo caso ai codici medievali, ai codici 200-300, anche quelli musicali, in particolare come le Romande Fauvelle, per esempio, che è molto celebre, no? Prima metà del 300, in cui appunto compaiono parole scritte, immagini, compaiono i suoni notati, naturalmente, no? In un incrocio proprio di linguaggi che restituisce la completezza e la complessità, no? Della creazione artistica. Quindi forse quelli sono stati i primi libri d'artista. Ce ne sono altri poi, no? Esposti nella biblioteca, vero?
0: Sì, ma infatti è bello proprio per questo, perché vedere il rapporto tra immagine e testo sulla pagina, in queste vetrine che quasi circondano la parte espositiva, e quindi si può andare da una parte all'altra, dal libro antico, dal manoscritto miniato ai libri di Strazza. E tra l'altro lei faceva cenno alla musica, ma in realtà anche la musica, oltre alla poesia, oltre alla ricerca che Guido sempre fa, una ricerca esistenziale, filosofica, eccetera, c'è sempre anche la musica.

0: musica è stato un suo interesse e tra l'altro uno dei suoi libri, proprio il primo che ha esposto, ricercare, è stato anche declamato, cantato anche da Ille, la moglie,
1: Certamente.
0: a Pisa con musica di Giorgio
1: Sì.
0: Nottoli, così come anche Orizzonti Olandesi. Quindi effettivamente è un campo nel quale le arti
1: Si
0: si
1: incontrano
0: confrontano
1: e si
0: e si
1: confrontano,
0: dialogano
1: certamente,
0: insieme.
1: certamente.
0: Sì.
1: Senta, proviamo ad aprirne un altro dei libri d'artista di Guido Strazza che sono esposti nella mostra, un altro che lei possa scegliere per noi, quasi tirandolo fuori dall'immaginaria biblioteca e aprendolo davanti a noi e provando magari anche a descriverlo nei limiti in cui la parola possa restituire, no, la complessità di un libro d'artista. Lascio a lei la scelta.
0: Sì, di scelte ce ne sarebbero molte e in realtà me ne vorrei riservare almeno due,
1: Certo,
0: ma
1: abbiamo il tempo.
0: bene, sì. Dunque, allora, per parlare dei veri e propri libri d'artista, direi che, per esempio, Dislessico è un libro veramente sui generis, è un foglio unico con una poesia di Edoardo Sanguinetti e una serie di segni, il foglio si dispiega fino a raggiungere la sua apertura totale, ma solo poi chiudendolo dall'altro lato si ritorna a vedere di nuovo il titolo e così via. E invece c'è anche un'opera unica all'interno, non soltanto opere in tirature limitate, perché quest'opera unica è il manoscritto del Nome il Meno, che contiene 12 poesie di Gianfranco Palmeri con interventi di Guido Strazza che non sono in questo caso incisioni, ma sono tempere, inchiostro, graffite, collage e graffi, strappi della carta, incisioni della carta, tra l'altro anche con indicazioni relative alla stampa che poi sarà anche realizzata di questo manoscritto, però essendo proprio un manoscritto fa vedere molto bene quello che è l'intendimento proprio dell'artista nel trattare la materia e la parola contemporaneamente, perché è anche manoscritto nelle
1: Già
0: poesie.
1: questa immagine che ci ha dato è molto limpida e molto chiara. E l'altro libro che ci vuole raccontare?
0: Dunque, se, non so se vogliamo fare ora direttamente un salto al fatto che accanto ai libri d'artista propriamente detti, ci sono alcuni libri che Guido Strazza, che rappresentano la didattica che Guido Strazza
1: Ha praticato, sì.
0: Ha praticato soprattutto negli anni 70 presso la Calcografia Nazionale, quando ha istituito, su richiesta di Bertelli, un corso di insegnamento creando un gruppo di ricerca proprio sul segno, che poi il segno insieme alla luce sono, diciamo, due elementi fondamentali della ricerca di Guido Strazza. E questo è rappresentato da alcuni testi come Il gesto e il segno, per esempio, è importantissimo, realizzato proprio al termine di questa esperienza didattica. Due libri che sono stati dedicati alla sorella Vittoriana e che insegnano, diciamo così, a vedere, a capire quali sono gli elementi fondamentali, oppure diciamo della composizione artistica, oppure anche semplicemente creano dei cortocircuiti di parole, usando anagrammi poetici, usando le parole in modo così libero ed evocativo. E ancora una cosa che gli chiese proprio Bertelli, e cioè di esaminare, tirandole fuori fisicamente, le particolari componenti, specifiche componenti delle incisioni di Piranesi, delle
1: Ecco,
0: carceri,
1: certo.
0: in cui lui dimostra proprio con disegni e con indicazioni anche testuali come realizzare alcuni degli effetti creati da questo grande incisore che lui ammira, insomma.
1: Immagino, immagino. Senta, un'ultima cosa le chiederei, Simona Cioffetta, perché mentre parlava proprio mi veniva in mente, magari azzardo, Guido Strazza, noi lo conosciamo naturalmente come un grande incisore, senza mettere in ombra tutti gli altri lati della sua creazione, come la scultura, la pittura, eccetera. Ma possiamo dire che il libro d'artista è una specie di laboratorio di sperimentazione, perché al di là e diversamente dai generi un po' più codificati, no? Una scultura, un dipinto è un dipinto, un'incisione è un'incisione. Il libro d'artista sembra, insomma, mischiare un po' le carte, proprio nel senso proprio del termine, no? Cioè accostare segni diversi, il segno scritto, il segno poetico. C'è quindi una specie di respiro di sperimentazione dentro il concetto, la concezione proprio del libro d'artista, in particolare questi di Guido Strazza, si intende.
0: Sì, direi di sì, nel senso che Guido Strazza non smette mai di sperimentare in nessuna delle sue creazioni, ma il libro d'artista è sicuramente forse il prodotto più ricco di questo tipo di sperimentazione. Non è un caso che nasca proprio al termine di questo gruppo, di questo lavoro anche didattico e anche di ricerca che lui ha compiuto presso la calcografia, un lavoro che lui definiva di didattica e di autodidattica, cioè di imparare anche da se stessi dall'altro. E nel libro d'artista escono fuori tante delle caratteristiche della ricerca di Guido Strazza, esce fuori la ricerca sullo spazio, sulla luce, la ricerca sulla parola scritta che lui ha sempre praticato e una commistione tra i generi, una considerazione del fatto che non c'è mai niente di certo, no? Che c'è sempre un ordine disordinato, come dice lui, oppure un disordine ordinato, se vogliamo. E quindi un ricorso a tutte le possibilità espressive e allo stesso tempo liberandosene, perché poi l'arte di Guido Strazza è capace di sperimentare le possibilità delle espressioni visive, ma anche poi di liberarsene completamente, di andare
1: Certo,
0: all'essenza
1: all'essenza.
0: massima della rappresentazione,
1: Certo.
0: sì.
1: Bene, speriamo di aver restituito un'immagine, insomma, limitatamente compiuta e completa di questa mostra che, lo ripeto, è aperta fino al 2 giugno, quindi c'è ancora un po' di tempo, non moltissimo, ma insomma per andarla a visitare. La mostra, quindi, Libri d'artista, Guido Strazza per Subiaco, alla Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Scolastica di Subiaco. E dunque un grosso grazie a Simona Cioffetta per aver allestito questa mostra e naturalmente per aver anche parlato con noi questa sera. Grazie infinite.
0: Grazie a voi
1: Buona
0: e
1: serata.
0: buona serata.
1: Buona serata.

Avendo compiuto una piccola, innocente indagine sui gusti musicali di Guido Strazza, abbiamo appena parlato della sua mostra a Subiaco sui libri d'artista, beh, ho scoperto che le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, che non si dovrebbero chiamare così, ma insomma si dovrebbero chiamare Veränderungen, quindi metamorfosi o trasformazioni, comunque sono tra le pagine preferite di Guido Strazza. E allora abbiamo voluto concludere questa conversazione con Simona Cioffetta proprio con l'aria dalle variazioni Goldberg, la ripresa dell'aria finale in una versione che avrete sentito non è quella canonica per clavicembalo né la versione per pianoforte, bensì un arrangiamento, un adattamento realizzato da Rinaldo Alessandrini per clavicembalo e archi, e naturalmente Rinaldo Alessandrini l'ha eseguita insieme al suo concerto italiano, cioè l'ensemble che lui stesso ha fondato ormai diversi decenni fa. E con questo abbiamo raggiunto le 23, un minuto e una quarantina di secondi, pronti per disegnare un altro ritratto, rimanendo un po' in campo delle arti visive, perché noi, come forse ricorderete, come forse saprete, ogni martedì sera verso quest'ora, verso le 23, andiamo verso la mezzanotte disegnando ritratti musicali. Ritratti dedicati a interpreti in modo particolare del nostro tempo, interpreti che sono ancora in attività come in alcuni casi, o interpreti che hanno lasciato delle tracce profonde nella storia dell'interpretazione. E beh, come vi dicevo durante il sommario, ormai sono passate 3 ore, ve lo sarete certamente dimenticato, il ritratto musicale di questa sera l'abbiamo dedicato insieme ad Attilio Fortunato a Barbara Hannigan. La conoscerete, è un nome che sicuramente non mancherà dal vostro orizzonte di ascolti e di conoscenze, però tanto senza volerne disegnare un profilo biografico che insomma sarebbe abbastanza lungo, e poi si tratterebbe un po' di ripetere elenchi di premi, di affermazioni, di esecuzioni famose, insomma sono piuttosto esornativi gli elenchi, no? Insomma, comunque, di fatto Barbara Hannigan è una delle figure di riferimento per la musica del nostro tempo e non soltanto nell'intero panorama internazionale, come cantante, come soprano, come tale ha iniziato la sua carriera. Lei è canadese, nata nel 1971, quindi ancora molto giovane, ha appena 55 anni, e ad un certo punto, ormai diverso tempo fa, ha affiancato rigorosamente e sempre più spesso alle sue interpretazioni vocali anche le sue incursioni nel territorio della direzione d'orchestra, spesso mischiando le due cose, cantando e dirigendo al tempo stesso molte opere che lo consentono, che obbligano in qualche modo a questo doppio ruolo. E allora cercheremo in questa oretta di darvi conto appunto di tanti diversi lati del prisma che è costituito dalle attitudini di Barbara Hannigan. Inizierei con forse una delle opere che la rappresenta maggiormente, o che l'hanno maggiormente rappresentato, ovvero sia un brano, anzi una raccolta di brani che sono stati composti e immaginati da Gérard Griset tra il 1996 e il 1998. Gérard Griset, che a volte viene ridotto a uno degli esponenti della cosiddetta musique spectrale, ma in realtà, al di là delle etichette e delle appartenenze, è un compositore di grandissima sensibilità anche per i testi vocali e per le incursioni di carattere filosofico nei valori, nei significati della musica. E la pagina che vi voglio proporre viene dai Quatre Chants pour franchir le seuil, quattro canti per attraversare la soglia, per infrangere la soglia letteralmente, no? Per varcare, se volete, la soglia, per usare un'espressione più comunemente italiana. Ed è una creazione per voce e orchestra, con una composizione dell'orchestra molto molto insolita: flauti, clarinetti, clarinetto basso, sassofono, varie pezzature di sassofoni, trombe, 3 percussionisti, arpa, violino, violoncello e contrabbasso. Quindi gli archi sì, ma non il quartetto d'archi, bensì violino, violoncello e contrabbasso. Non c'è la viola, ma a parti
singole, quindi a parti reali, non l'orchestra d'archi. E come ha detto più volte Grise, ha cercato di comporre l'organico orchestrale di quest'opera proprio per creare un forte contrasto tra la leggerezza e l'acutezza della voce solista e invece la massa più corposa del suono, che esclude praticamente gli archi come masse sonore. Io vorrei farvi ascoltare, questo brano è diviso in quattro parti: la mort de l'ange, la morte dell'angelo, la mort de la civilisation, la morte della civiltà, la mort de la voix, la morte della vita, e la mort de l'humanité, la morte dell'umanità. E i testi sono stati raccolti da Griset in ha vinto il suo canonico Prix de Rome. Ma io non vorrei farvi ascoltare adesso uno di questi quattro brani, bensì un brano che appartiene e non appartiene alla partitura originale dei Quatre Chants, perché si tratta della Berceuse.

0: molto legato e anche quest'anno siamo molto contenti di parlarne con il direttore artistico Chris Angiolini. Buonanotte, ben trovato Chris.
1: Grazie mille come sempre per questa chiamata, che è sempre un grande piacere.
0: Allora, direi che in quest'anno di centenario dalla nascita di Miles Davis mi pare giusto tornare sul nome del festival, un nome azzeccatissimo peraltro, e quindi se così ci vuoi raccontare da dove è venuto, ma soprattutto serve a introdurci un po' in quella che è una delle particolarità del festival, cioè dove si svolge.
1: Dunque, Mrs. Blue si svolge ovviamente in spiaggia, sulla spiaggia di Marina di Ravenna. È un festival che nel tempo è diventato un festival di esplorazione della scena della musica contemporanea, un po' globale. È un festival di scoperta, di scouting, e quest'anno è soprattutto è ad ingresso gratuito in spiaggia e vede il Bagno Anabi come quartier generale. Quest'anno sarà un programma molto colorato, molto energetico, che si sposerà benissimo con le atmosfere da spiaggia. Per quanto riguarda il nome da cui, insomma, la citazione a Miles Davis, è nata un pochettino per caso, ma ovviamente perché eravamo in spiaggia e perché c'era questa idea delle birre artigianali che stavano spopolando quando Beaches Brew ha iniziato la sua avventura. E erano tanti o diversi nomi, titoli per il festival, e alla fine quello lì era quello che sicuramente calzava meglio, anche proprio per la sua, diciamo così, idea di esplorazione, di viaggio cosmico, era perfetta per quello che avevamo intenzione di costruire.
0: E infatti rimane a tutt'oggi un bel nome. Brew appunto vuol dire miscela, ed è davvero molto

0: Da tenere d'occhio, citerei gli irlandesi Madras Alack, giovanissimi, ma già su una rampa di lancio, diciamo così, bella ripida, con il loro post-punk che però si miscela benissimo con i canti tradizionali irlandesi. Un altro nome, Next Big Thing, potrebbe essere Priun con il suo indie rock, diciamo così, di stampo post-grunge, e poi sicuramente chiuderei con i Super Jet Kinoko, che sono veramente un manga che è sceso su questo pianeta con una trance psichedelica assolutamente travolgente e coinvolgente.
1: Ecco, perché l'avrete capito, stiamo parlando di una programmazione che riguarda diversi continenti e svariate nazioni, quella di Beaches Brew. Allora, a questo punto dobbiamo ricapitolare sul come, quando, dove e soprattutto anche dove i nostri ascoltatori possono trovare il programma completo dell'edizione di Beaches Brew di quest'anno.
0: Allora, Beaches Brew sarà dal 9 all'11 giugno a Marina di Ravenna. I concerti inizieranno intorno alle 19. L'ingresso è gratuito. Tutte le informazioni, tutto il programma, tutti gli eventi collaterali si trovano sul nostro sito beachesbrew.com.
1: Benissimo, allora l'appuntamento è sulla spiaggia di Marina di Ravenna, l'Ana B di Marina di Ravenna. Noi ringraziamo molto Chris Angiolini, grazie e complimenti e buon lavoro.
0: Grazie mille, vi aspettiamo tutti in spiaggia.
1: Noi salutiamo Chris Angiolini con un brano tratto dal nuovo disco dei Memorials, All Clouds Bring Not Rain, uscito per Fire Records, Memorials che saranno di scena il prossimo mercoledì 10 giugno al Beaches Brew, il duo formato da Verity Sussman e Matthew Sims con il loro avant-pop psichedelico pieno di idee. Ma loro non saranno solo a Marina di Ravenna il 10 giugno, ma anche al Monk di Roma l'11 giugno. Il giorno seguente saranno al Mr. Rollis di Vitulazio in provincia di Caserta e infine questo mini tour italiano finisce all'Aia Piccola di Alberobello nel contesto dell'Experimenta Festival.

si apre con un colpo di batteria suonata da Valentina Magaletti e poi piano piano questo brano ci porta dentro un mondo fatato, radioso, un po' fuori dal tempo, che ricorda per certi versi anche quello di certe colonne sonore italiane anni 60 e 70. È il mondo di Lucciole, ultimo bellissimo album di Silvia Tarozzi, compositrice, multistrumentista e cantante. Il disco è uscito per Unseen Walls, lo avevamo già ascoltato qualche settimana fa, ma ci torniamo molto volentieri. Si tratta di un lavoro dove composizione e avanguardia incontrano la forma canzone e la capacità di Silvia Tarozzi di orchestrare non solo gli strumenti musicali, ma anche stati d'animo diversi, di trovare un'armonia perfetta fra tonalità fanciullesche e tonalità più mature, e questo tanto negli arrangiamenti quanto nei testi, sempre poetici. Le parole non sono presentissime nel brano che abbiamo ascoltato, ma lo sono in diverse composizioni dell'album. E del resto, a proposito di poesia, il disco precedente di Silvia Tarozzi, Mi specchio e rifletto, era ispirato alle poesie di Alda Merini. Qui però forse troviamo una libertà, una risonanza collettiva, una leggerezza ancora più compiute che nel suo lavoro precedente. Lucciolo è composto da 15 brani e in ogni pezzo troviamo tanti musicisti differenti. Le ossessioni è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, dove c'erano Silvia Tarozzi alla voce, alle tastiere, al sintetizzatore e al violino, Valentina Magaletti alla batteria, Amélie Berson al flauto, Valeria Sturba al violino, Pasquale Paterra alla tromba, Mattia Marangon al corno e Federico Pierantoni al trombone. Il disco è stato prodotto da Silvia Tarozzi in stretta collaborazione con Marta Salogni, che si è occupata della registrazione e del missaggio, un lavoro che ci porta a un altro ascolto dove parola e avanguardia in un certo senso si intrecciano e si rincorrono. Sono composizioni ipnotiche basate su un lavoro molto particolare sul linguaggio, quelle di Oblivion Seekers, ultimo album di Benvida, che stanotte torniamo ad ascoltare proprio con la traccia che gli dà il titolo.

0: musica dai contorni ipnotici, quella di Ben Vida nei suoi ultimi lavori da solista, era successo con il precedente The Beat My Head Hit e accade di nuovo con l'ultimo Oblivion Seekers, uscito da non molto per l'etichetta francese Shelter Press. Ascoltiamo la coda di questa lunga traccia ancora in sottofondo, traccia che dà il titolo al disco. La ricerca del compositore newyorkese parte dall'osservazione di come la nostra vita sia immersa nel linguaggio, dalla sovrabbondanza di parole nella nostra quotidianità, sia nella vita reale sia, immaginiamo, in quella digitale. E quindi il lavoro del compositore, forse in senso anche lievemente provocatorio ma principalmente molto giocoso, è quello di scomporre la gerarchia di significato e di suono del linguaggio fino a farli coesistere in una dimensione, diciamo, orizzontale, egualitaria, democratica. Il risultato è questo spoken word che abbiamo sentito, che sembra non cambiare mai ma che in realtà poi si trasforma molto lentamente attraverso le cadenze delle voci, accompagnate da questa musica quasi ultraterrena, in questa sorta di dilatazione del tempo che ha anche qualcosa di vagamente minimalista. Ben Vida è ovviamente ai testi, alla voce, alle tastiere, al vibrafono e alla chitarra. Con lui ci sono tanti collaboratori, più che nell'album precedente: Nina Dante alla voce e all'arpa, tante voci, quella di Cristina Vanzù, di Felice Atkinson, di John Olso Bennett, che è anche al flauto basso, e poi ci sono Matt Bauer al sax alto e tenore, Will Epstein al sax alto e soprano, Harry Fraser al basso acustico, Click Schrey al violino e Booker Stardrum alle percussioni. La parola in varie forme è al centro di questa parte di battiti di stanotte, e dal flusso di coscienza di Oblivion Seekers di Ben Vida ci muoviamo verso un lavoro dove invece le voci sono quelle catturate attraverso diversi mezzi, diversi strumenti, principalmente gli audio, le registrazioni telefoniche, dal compositore belga Michel Banabila. Un lavoro che unisce poesia e musica ambient nel contesto però di una, diciamo, frammentarietà geografica che in realtà in qualche modo è finalizzata a abbracciare la diversità.
1: ونحن في الضجيج، هل ما زلت تسمع صوت مرتجف الهزيل؟ أكلمك بألسن شتى حيث يلتقي القديم بالجديد، بلغة من خيال، من مجرد أن أصل إليه. تصلنا الأصوات من مكان لا ينسى، تحمل الهمسات من أثر آخذ بالانتثار. لحظة في الزمن ما زالت تائهة في المكان، فلعل آذاننا تخبرنا أين نكون في هذا الكون.

Un lavoro molto composito, seppur chiaro nel suo messaggio finale, questo True Global Frequency dell'artista multidisciplinare belga Michel Banabila. Lo abbiamo appena ascoltato con due tracce in sequenza, in realtà tutti i pezzi si intitolano True Global Frequency e poi sono accompagnati dal nome della persona che ha recitato quella che, come tra poco diremo, è una poesia. Il primo brano si intitolava Ont Nadir, immaginiamo essere una sia di Banabila, mentre il secondo era recitato da Filiziwe Twinstra, che invece è una scrittrice ma anche attrice musicista sudafricana con base in Olanda. L'album è nato un po' casualmente a partire appunto da una poesia scritta da Banabila che l'artista aveva pubblicato in diverse lingue sul suo sito, accompagnandole con musica ambient e video. Poi questa sorta di contenuto multimediale si è trasformato in installazione e poi infine ha preso la forma di un album che è uscito in vinile da non molto per l'etichetta di Glasgow 12i. In sostanza Banabila ha chiesto ad amici e familiari di recitare questa poesia, ognuno nella sua lingua madre, facendo registrare le voci attraverso degli audio telefonici, e quindi da qui anche questa grana sonora molto a bassa fedeltà. Si tratta di 11 versioni che includono tantissime lingue: arabo, spagnolo, tedesco, francese, inglese, giapponese, turco, ucraino, olandese e poi isiZulu, che è proprio la lingua del Sudafrica che immaginiamo essere quella di Filiziwe Twinstra. Così racconta Banabila sulle note che accompagnano l'album: durante tutto il processo mi sono ritrovato a chiedermi perché lo stessi facendo. Suppongo che la risposta più semplice sia che sentivo il bisogno di creare qualcosa di caloroso, qualcosa che abbracciasse la diversità in contrasto con le fottute politiche migratorie del mio governo, il suo inganno nei confronti del popolo palestinese e tutti questi post pieni di odio che circolano online in questo periodo. Per me fare musica è stato un modo per mantenere la sanità mentale e ho sempre amato lavorare con le registrazioni vocali. Anche se non sempre comprensibile in maniera letterale, la parola custodisce significati profondi che arrivano comunque in maniera potente anche nella musica di Dumama, compositrice, cantante, multistrumentista, anche lei sudafricana, che stanotte torniamo ad ascoltare con un brano dal suo esordio Towards an Expanse.

canzoni che tirano una linea tra un passato antico, lontano, e un futuro espanso, a volte anche distorto. La musica di Dumama parla di dolore, di amore, di senso e di appartenenza. Si tratta di canzoni cantate in un misto di inglese e di dialetti della sua regione da cui arriva, del Sudafrica, canzoni che hanno anche delle sembianze un po' aliene, e del resto Nomadic Future Folk è la descrizione che troviamo della sua musica sul suo Bandcamp. Si intitola Towards an Expanse, l'esordio pubblicato dall'etichetta Soundway della compositrice, poetessa, cantante, multistrumentista sudafricana, oggi con base a Berlino. Lo avevamo già ascoltato questo lavoro qualche settimana fa, la traccia era Tumbled Out, che in realtà è presente soltanto nella versione digitale del disco. Al cuore della ricerca di Dumama c'è soprattutto il tentativo di decostruire le modalità di rappresentazione arcaiche della cultura e della musica dell'Africa meridionale per creare qualcosa di nuovo, una musica che è avvenata di jazz, di elettroacustica, di manipolazioni elettroniche, di improvvisazione, che poi collide, ma relativamente, con quelli che sono anche i riferimenti che lei ha esplicitato per la propria musica, riferimenti pop come Sudan Archives, ma soprattutto FK Twigs. C'è anche qualcosa di soul nella musica di Dumama, la quale suona in particolare lo huhadi, che è uno strumento ad arco della tradizione Xhosa, insieme poi a campionatori, field recording, effetti con cui manipola la sua voce. Un disco veramente molto bello, forse tra quelli che ci hanno più sorpreso finora nel 2026, un ascolto che ci porta a un altro album di recente pubblicazione che unisce alcuni aspetti della canzone tradizionale con una ricerca molto contemporanea sulla musica. Andiamo al Cairo con Mariam Saleh.

Si intitola Sir, segreto in arabo, il nuovo album di Mariam Saleh, figura di spicco della scena musicale alternativa egiziana, un lavoro che parla di memoria e dell'esperienza della perdita, prendendo ispirazione da forme musicali egiziane e arabe tradizionali, tra cui il mawal, il madi, la stessa forma della ninna nanna, ma che aggiunge anche alcuni tratti, diciamo, dello spirito ribelle di Mariam Saleh, alcuni elementi dei suoi trascorsi in ambito rock ed elettronico. Potremmo dire che aggiunge anche alcuni tratti legati all'attività come attrice di questa artista, anche perché non a caso l'album si sviluppa su tre atti, diciamo, un disco che ha una certa teatralità e è stato realizzato nel corso di un tempo piuttosto lungo. Sir è uscito per Simsara Records, etichetta con base a Londra che presta molta attenzione alla scena araba, ed è un lavoro su cui troviamo due contributi molto importanti, quello di Maurice Luca alla produzione e quello di Camilla Jubran, grande musicista, artista palestinese, suonatrice di oud, riferimento per tante nuove artiste che arrivano dalla Palestina ma in generale dal mondo arabo. Camilla Jubran è alla scrittura di un paio di brani all'oud, ma è accreditata in senso più generale come ispirazione per Mariam Saleh. Il brano che abbiamo ascoltato era Khayal, e da questo lavoro Sir, questa notte a battiti, ve ne proponiamo un altro intitolato

0: matarlos todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Leone Sinigaglia, due brani per violino e pianoforte, danze piemontesi su temi popolari, opera 31 numero 1, trascrizione di Enrico Polo dall'originale per orchestra. Saltarello per violino e pianoforte, opera 25 numero 4. Violinista Alessio Bidoli, pianista Bruno Canino.

0: Di Leone Sinigaglia avete ascoltato due brani per violino e pianoforte. Violinista Alessio Bidoli, pianista Bruno Canino.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 1 in Do maggiore per orchestra ad archi, allegro, andante, presto. The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Do maggiore per orchestra d'archi, The Hanover Band, diretta da Roy Goodman.
1: George Gershwin, Rhapsody in Blue, New York Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein, direttore.